0: Che te lette velocemente al supermercato, abbastanza?
1: Sono pillole di AI.
2: Ecco appunto, quell'abbastanza è esattamente il problema che stanno cercando di risolvere.
0: L'Unione Europea ha appena lanciato una piattaforma nuova basata sull'intelligenza artificiale.
2: Dal nome?
0: TraceMap. E no, non è un'app fitness per tracciare le calorie.
2: Beh, non si direbbe dal nome.
0: Serve a qualcosa di un filo più serio. Individuare frodi alimentari, contaminazioni, problemi nella filiera.
2: Quindi parliamo di cibo falso, prodotti non conformi e roba che non dovrebbe proprio arrivare sugli scaffali.
0: Esatto, e lo fa usando dati già esistenti in tutta l'Unione Europea.
2: Quindi non parte da zero, ma mette insieme informazioni su produzione, distribuzione e commercio.
0: E trova schemi strani, movimenti sospetti, cose che a occhio umano richiederebbero giorni.
2: La AI invece li vede in pochi secondi e segnala dove controllare.
0: Il che significa controlli più mirati e meno spreco di tempo.
2: Che tradotto, meno ispezioni a caso e più interventi dove davvero servono.
0: E soprattutto più velocità quando c'è un problema.
2: Tipo contaminazioni o focolai alimentari.
0: Esatto, perché il tempo li fa tutta la differenza.
2: Prima scopri il problema, prima lo togli dal mercato.
0: E meno gente ci rimette.
2: E c'è anche un aspetto interessante.
0: Cioè?
2: Il coordinamento tra paesi.
0: Perché il cibo non si ferma ai confini, gira ovunque.
2: E senza un sistema comune, ogni stato vede solo un pezzo del puzzle.
0: Con TraceMap invece si collegano i punti.
2: E diventa molto più difficile nascondere una frode.
0: O far passare i prodotti non controllati.
2: E questo vale anche per le importazioni, che spesso sono più difficili da tracciare.
0: Perché arrivano da filiere lunghe, frammentate e con tanti passaggi.
2: E lì basta un punto debole
0: per creare un problema enorme.
2: In pratica l'AI non controlla solo il prodotto,
0: ma tutto il percorso che fa prima di arrivare da te.
2: Eh certo, dal campo al supermercato.
0: Che detto così sembra uno slogan, ma qui è letterale.
2: E cambia anche il modo in cui pensi al cibo.
0: Perché dietro quello che mangi c'è molta più tecnologia di quanto immagini.
2: Altro che solo ingredienti e ricette.
0: Alla fine il punto è questo.
2: TraceMap comunque rimane dietro le quinte. Ci sono altre app invece a livello di consumer,
0: tipo Yuka o Open Food Facts.
2: Una sorta di lettore di codice a barra?
0: Eh sì, scansioni il codice a barre e ti dice ingredienti, qualità e a volte anche valutazioni nutrizionali.
2: Come sempre, la AI non è che decide cosa mangi, ma ti aiuta a fidarti un po' di più di quello che trovi. E

got my woman, I feel love. You've been so good to me.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio algo de
1: From 7 bar FM alter radio algo de
0: From 7 bar.fm barra alter radio algo de
2: From 7 bar.fm alter radio algo de
0: From 7ba.fm/alter radio algo de From 7ba.fm/LT Radio.
3: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time. È arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. Quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
3: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Com'è che ti è venuto in mente?
4: È una lunga storia, praticamente cercavo... Allora, cominciamo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'ha innamorata, si è trasformata in un fiore, infatti il girasole segue il sole che è il suo amato.
3: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. A bruciapelo ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
4: sì,
3: se...
4: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
3: Quindi, però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
4: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
3: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
4: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato? È nato di sera, a mezzanotte, sopra giù è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto: io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri. E soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi voglio dare proprio questo significato molto profondo.
3: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha. Quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio, però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore rosso, è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista, e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo. Molte. Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di sì, 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto, ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento di dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa
1: il pubblico, la soluzione più facile, più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di,
1: sì, di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere, paura mista anche alla curiosità, infatti è un brano che appunto è uscito due giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto
1: molto fresco,
0: ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, si è più pronti, infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice, ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa, che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora clizia, eccola qui.

0: Questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: no, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamo da Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algodei, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, una cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavallo e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito e per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora Clizia la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto se dovesse capitarvi andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su 7va.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente domani. Alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/LT Radio.

Sono stati incastrati dai video i due pakistani fermati per l'uccisione dei quattro connazionali bruciati vivi nel Cosentino a Sketi G24, il racconto di un branciante sopravvissuto alla strage. Cerimonia in tutta Italia per gli 80 anni della Repubblica, il 2 giugno atto di libertà senza precedenti, dice Mattarella, valori che ci rendono orgogliosi, così Meloni. Polemiche per l'assenza di Salvini e di altri ministri alla parata dei fori imperiali, messaggio del segretario di Stato americano Rubio che esprime apprezzamento per gli investimenti nella difesa. Trump dice che i colloqui con l'Iran non si sono mai interrotti, è tempo di trovare un accordo, dice il presidente americano. In Libano continuano gli scontri tra Israele ed Hezbollah. Droni e missili, pesante attacco russo sull'Ucraina, colpite Kiev e Dnipro, appena almeno 21 i morti accertati, più di 100 i feriti. Lo scontro sui carburanti in vigore fino al 6 giugno, si allontana l'ipotesi di una nuova proroga, il governo potrebbe varare un bonus per i meno abbienti. Il ponte del 2 giugno sotto la pioggia, dopo il caldo anomalo, forti temporali al nord e al centro con allerta gialla in 8 regioni, al sud invece sole e bel tempo. A Roland Garros, Bolelli e Vavassori raggiungono la semifinale nel doppio e ai quarti il derby tra Arnaldi e Berrettini, Cobolli invece sfiderà Ogier Aliassime.

3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati...

How you doing?

0: Ci sono persone con cui perdi tempo e persone con cui perdi senso del tempo. E sono una questione di scelte. Ecco un'altra benissima di Charles Bukowski. E noi della redazione Fucsia di Sette Va, per almeno mezz'ora al giorno seguiamo il suo insegnamento. Almanacca infatti va in onda per voi e vi dedichiamo mezz'ora. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.
1: Então agora é o seguinte, vamos fazer um pagode aqui rapidinho? Ó, o pagode do jeito que a gente faz, do jeito que a gente gosta, bagunçado.
0: Chi semina vento raccoglie tempesta, ma chi semina amore raccoglie saudagi. Anche oggi in Almanacca un momento.

voglio riproporvi in infinito Oscar Wilde con qualcosa che probabilmente avrete già letto. Questa infatti è una delle sue più classiche massime. Posso resistere a tutto, tranne che a

Bukowski sembra percorrere la filosofia delle rotelle mancanti abbinate all'allegria. Alcune persone non impazziscono mai. Che vite veramente orribili devono

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Tony Robbins ci invita a riflettere. Meglio la costanza o è consigliabile evitare la routine? Se fai quello che hai sempre fatto,

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. Albert Einstein sapeva anche essere di una caustica ironia. Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. Everybody.

si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio

0: fatto.
1: Dopo certe etichette lette velocemente al supermercato, abbastanza?
2: Sono pillole di AI.
0: Ecco appunto, quell'abbastanza è esattamente il problema che stanno cercando di risolvere.
1: L'Unione Europea ha appena lanciato una piattaforma nuova basata sull'intelligenza artificiale.
0: Dal nome?
1: TraceMap. E no, non è un'app fitness per tracciare le calorie.
0: Beh, non si direbbe dal nome.
1: Serve a qualcosa di un filo più serio. Individuare frodi alimentari, contaminazioni, problemi nella filiera.
0: Quindi parliamo di cibo falso, prodotti non conformi e roba che non dovrebbe proprio arrivare sugli scaffali.
1: Esatto, e lo fa usando dati già esistenti in tutta l'Unione Europea.
0: Quindi non parte da zero, ma mette insieme informazioni su produzione, distribuzione e commercio.
1: E trova schemi strani, movimenti sospetti, cose che a occhio umano richiederebbero giorni.
0: La AI invece li vede in pochi secondi e segnala dove controllare.
1: Il che significa controlli più mirati e meno spreco di tempo.
0: Che tradotto, meno ispezioni a caso e più interventi dove davvero servono.
1: E soprattutto più velocità quando c'è un problema.
0: Tipo contaminazioni o focolai alimentari.
1: Esatto, perché il tempo gli fa tutta la differenza.
0: Prima scopri il problema, prima lo togli dal mercato.
1: E meno gente ci rimette.
0: E c'è anche un aspetto interessante.
1: Cioè?
0: Il coordinamento tra paesi.
1: Perché il cibo non si ferma ai confini, gira ovunque.
0: E senza un sistema comune, ogni stato vede solo un pezzo del puzzle.
1: Con TraceMap invece si collegano i punti.
0: E diventa molto più difficile nascondere una frode.
1: O far passare i prodotti non controllati.
0: E questo vale anche per le importazioni, che spesso sono più difficili da tracciare.
1: Perché arrivano da filiere lunghe, frammentate e con tanti passaggi.
0: E lì basta un punto debole
1: per creare un problema enorme.
0: In pratica la AI...

0: importante.
1: Chi sta vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che

tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro, il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

0: Flavio Cobolli continua a fare sognare l'Italia sulla terra rossa di Parigi. Con una prestazione d'altissimo livello e grande tenuta mentale, il 24enne romano supera l'outsider statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7 e 7-6 dopo 3 ore e 15 minuti di battaglia, volando ai quarti di finale del Roland Garros. Per l'azzurro si tratta del secondo quarto in uno slam in carriera dopo Wimbledon 2025. Cobolli domina i primi due set mostrando un tennis vario e aggressivo, ma subisce ritorno del californiano nel terzo parziale. Nel quarto set Flavio vola sul 5-2, fallisce due occasioni per chiudere al servizio cedendo la rimonta di Svajda, ma nel decisivo tie-break mantiene i nervi saldi e sigilla il match grazie a un passante vincente. Dopo questo successo Cobolli vola virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì affronterà nei quarti vincente del match tra il canadese Rogério Yassim e il cileno Tabilo. La top 10 mondiale è ormai a un passo. Direttamente dalla sala stampa di Coverciano, Marco Palestra esce allo scoperto, lancia un messaggio chiarissimo d'apertura all'Inter che lo ha messo in cima alla lista dei desideri estivi per Christian Kivu. L'esterno azzurro di proprietà dell'Atalanta si sente ormai maturo. Sono pronto per il salto in un grande club, dice. La stagione appena conclusa a Cagliari mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza. Il cambio di ruolo da mezzala esterno lo devo a Fioretto nell'Under 16 dell'Atalanta, mentre il passaggio nell'Under 23 è stato fondamentale per conoscere il professionismo. Unica luce azzurra nella tragica notte dell'eliminazione mondiale a Zenica contro la Bosnia, Palestra guarda avanti pur portandosi nel cuore l'annata in Sardegna. A Cagliari ha detto: mi hanno accolto benissimo, sono felice di aver chiuso battendo il Milan nell'ultima giornata, ora penso solo a Lussemburgo e la Grecia, dobbiamo ripartire. Grande spettacolo e gol al Maracanã per l'ultimo test casalingo del Brasile di Carletto Ancelotti prima del Mondiale negli Stati Uniti. La Seleção ha travolto Panama con un perentorio 6-2. Assegno Vinicius, Casimiro, Ryan, Paquetá, Igor Thiago su rigore e Danilo Santos, mentre Neymar ha assistito al match dalla tribuna a causa di un problema al polpaccio. Il Brasile volerà ora a Cleveland per l'ultima amichevole del 6 giugno contro l'Egitto. Intanto il figlio di Carlo, Davide Ancelotti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Lille. Il 36enne tecnico italiano, dopo i mondiali al fianco del padre, si metterà in proprio firmando un biennale con i francesi per guidarli in Ligue 1 e in Champions League. Dietro il ritardo dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ci sarebbe una vera e propria battaglia legale in corso con il Milan. Il tecnico livornese e il suo staff contesterebbero infatti alla dirigenza rossonera le modalità dell'esonero della notifica tramite PEC, arrivata ben 4 giorni dopo il comunicato pubblico. Valutano una richiesta per danno d'immagine. L'intoppo sulla buona uscita non frena però il mercato del Napoli. Il DS Manna lavora per sostituire De Bruyne vicino all'addio con il pupillo d'Allegri, Adrien Rabiot. Per la porta si tratta con i PSV per Kovar, mentre in difesa i fari sono puntati su Mario Gila e Dodo. Da valutare infine il tesoretto dei 13 rientri dei prestiti. Il Giro d'Italia 2026 si è chiuso nella splendida cornice di Roma con il ruggito d'orgoglio di Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek si riscatta dalle delusioni accumulate nelle 3 settimane vincendo in potenza la passerella finale di 131 km precedendo Giovanni Lonardi e Paul Fenu. La classifica generale consacra invece definitivamente Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese della Visma conquista la maglia rosa della 109esima edizione impreziosita da ben 5 trionfi di tappa, entra nell'Olimpo del ciclismo, avendo vinto in carriera tutti e tre i grandi giri, Tour 2022 e 23, Vuelta 2025 e Giro 2026, primo degli italiani nella generale Davide Piganzoli, ottimo ottavo. Domenica indimenticabile al Mugello per il Gran Premio d'Italia, 7° appuntamento della MotoGP. Marco Bezzecchi firma un capolavoro assoluto, trionfa sulla pista di casa, al comando per tutta la seconda metà di gara. Il riminese dell'Aprilia fa esplodere il circuito, vincendo davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Grazie a questo successo il Bez consolida la leadership del Mondiale. Vincere qui è qualcosa che sognavo fin da bambino. È incredibile, ha dichiarato. Ai piedi del podio chiude l'ottimo Augura, Aprilia Trecausa, quarto davanti a Fabio Di Giannantonio, Ducati e VR46. 7° posto per Marc Marquez, a rientro dopo il doppio intervento. Completano la top 10 Raul Fernandez, Fermín Aldeguer e Diogo Moreira.
1: Conosco Silvio Baldini da quando era giovane. Ho seguito la sua carriera che è partita dalla base, dal mondo dei dilettanti per arrivare fino alla Serie A. E ho gradito moltissimo questa sua convocazione per guidare la nazionale, quella delle vacanze poi, perché al Mondiale non ci va. E ho anche raccomandato che valeva la pena, secondo me, trattenerlo e farlo diventare CT. Poi lui si mette a parlare e combina dei guai, sempre dovuti al suo atteggiamento fin troppo modesto nei confronti di questo mondo. Dice: non ho un curriculum adeguato per diventare CT della nazionale. Io penso che sia modestia, se no dovrei preoccuparmi, perché Silvio dimostrerebbe di non conoscere la storia del calcio, la storia della nazionale, la storia del mondo che lo riguarda da vicino. Perché dovete sapere che, escluso Lippi, il quale ha vinto alla grande il mondiale del 2006 con l'Italjuve, Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Berzot, i CT vincitori con la squadra azzurra, non avevano praticamente curriculum, nel senso che Pozzo fu chiamato da attività che svolgeva e si inventò CT da un giorno all'altro, mentre Valcareggi e Berzot, diretti dal saggissimo Artemio Franchi, si prepararono a vivere la vita da allenatori allenando il Prato, dopodiché dal Prato alla nazionale. Valcareggi vince un meraviglioso europeo, Berzot vince un meraviglioso mondiale. Che cosa vuole Baldini? Che curriculum vuole presentare? Badi a giocare a vincere, e io spero che resti anche per le puntate successive.

Giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Muhammad Ali. Sono nati

Notte ad alta tensione nel Golfo Persico, raid americani sull'isola di Keshm, colpita una torre radio, Teheran risponde prendendo di mira Kuwait e Bahrain, ancora scontri in Libano. Ucraina, missili e droni a Kiev, Dnipro, almeno 22 le vittime, ma si continua a scavare tra le macerie, Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti missili Patriot. Festa della Repubblica, Mattarella ricorda che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni, dopo la parata ai fori la festa davanti al Quirinale. Flessibilità, oggi la risposta di Bruxelles all'Italia, la Commissione europea sarebbe pronta a concedere una mini deroga al patto di stabilità per far fronte al caro energia. Braccianti arsi vivi nel Cosentino, i killer hanno bloccato la portiera dell'auto, si attende la convalida dei due pakistani fermati, il superstite fuggito dice non ci davano soldi. Bimba morta a Bordighera, nelle prossime ore gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno davanti al jeep sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Gran Bretagna, 18enne inglese accoltellato a morte da un giovane indiano, ma la polizia lo ammanetta credendo alla versione dell'aggressore. Farage denuncia razzismo contro i bianchi. Tennis a Roland Garros, apre Cobolli contro Agel Alsim. In serata il derby azzurro, Arnaldi Berrettini in semifinale nel doppio maschile. La coppia Bolelli-Vavassori.

La Repubblica a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, martedì 2 giugno 2026. Ariete, la vostra natura intraprendente potrebbe in questo periodo subire i capricci di alcune stelle dissonanti, ma cercate di non guastare la giornata festiva a coloro che vi frequenteranno. Voto 7, meno meno. Toro, pragmatici e risoluti, è così che vi vuole la luna amica. Tutto bene sia per coloro che dovranno lavorare, sia per chi di voi avrà la fortuna di potersi rilassare, magari in piacevole compagnia. Voto 8. Gemelli, il vostro sarà un buon martedì festivo senza problemi, da vivere in libertà con il voto 7+. Cancro, l'opposizione della luna potrebbe essere causa di un certo malumore che tuttavia dovrete saper gestire con lo scopo di non far sentire a disagio chi vi ama. Voto 8-. Leone, Marte è in posizione disarmonica, pertanto potreste sentirvi poco energici o volenterosi, ma è festa, perciò siete autorizzati, se ne sentite l'esigenza, a rilassarvi magari lontano dal solito ambiente. E voto 8-. Vergine, Luna, Mercurio, Giove e Venere sono tutti dalla vostra parte, favorendo il vostro spirito organizzativo. Approfittatene con il voto 8. Bilancia, nonostante la giornata festiva, oggi potreste dover affrontare qualche difficoltà, ma cercate di dare retta al vostro innato equilibrio e di essere lungimiranti. Voto 7, meno meno. Scorpione, l'opposizione di Marte non dovrà impedirvi di mettere a frutto le belle idee e le buone sensazioni procurate da altre stelle positive. Fate il possibile affinché la forza interiore non venga meno. Voto 8-. Sagittario, chi vi ama apprezza il vostro entusiasmo e soprattutto oggi che è festa, vi seguirà nelle iniziative che avete in programma con il voto 8. Capricorno, la luna nel segno vi indurrà ad essere saggi e ad utilizzare l'energia di Marte positivo nel modo migliore, senza farvi sopraffare dei disagi causati da altre stelle in posizione disarmonica. E voto 7. Acquario, il periodo che state vivendo è proficuo, ma sarà ancor più ricco di possibilità se non vi farete distrarre dagli imprevisti di Marte in quadratura. E voto 8-. Pesci, le belle emozioni che vi procurano alcuni astri amici vi consentiranno di assaporare i piaceri della vita e di condividerli con coloro che...

cosa si può dire della vostra radio? Volevo complimentarmi con voi per l'ottima qualità della vostra programmazione, per le canzoni messe, per le canzoni scelte, in special modo quelle a richiesta, e con i saluti di tutti quanti. Continuate così, andate bene.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Siamo arrivati anche stamattina, buongiorno, buongiorno a tutti. Questo naturalmente è Saluti e Baci e questo è l'appuntamento che va tutti i giorni dalle 8:30 alle 10. Buongiorno Emma, buongiorno Emma.
1: Buongiorno, buongiorno, ma che...
0: Buongiorno,
1: che voce strana,
0: oggi naturalmente abbiamo i grandi successi, vai con i grandi successi.
1: Allora, oggi propongo, sempre da Domenico Modugno, l'anniversario del 1973, che poi è stato fatto il singolo e nel 1976 ha pubblicato l'album che dà il titolo omonimo. Io con questo brano saluto tutti quelli che magari oggi festeggiano l'anniversario di matrimonio, un qualsiasi anniversario, e un saluto circolare per tutti, in particolare alla famiglia di Maurillo.
0: Grazie, buona giornata, grazie. Ma ti piace questo inizio?
1: Poco.

0: c'è Mario che dice a me non è, per me non è Maurillo. E perché? Cosa ha fatto Maurillo? Emma, buongiorno!
1: Eri serio? Mi hai fatto preoccupare.
0: Aiuto, aiuto. Ma sarebbe o non sarebbe saluti e baci fatto in quella maniera? No, no, non è. Non è,
1: no, non è consuetudine.
0: Va bene, no, dai, assolutamente.
1: Io sono stato al tuo gioco, però l'ho detto, non ho capisco. Detto
0: cosa succede oggi a saluti e baci?
1: Che succede in provincia di Padova?
0: Va bene, dai. Mamma ascolta mia. Un po'. Parliamo dei grandi successi, anche se l'hai già detto, però adesso ci metti più carica, dai, vai.
1: Allora, oggi per grandi successi, quarto giorno, Domenico Modugno, l'anniversario, che è stato fatto un 45 giri nel 1973 e poi è stato pubblicato nel 76 con l'album omonimo. Quindi salutiamo tutti coloro che festeggiano gli anniversari,
0: sì,
1: compleanni, quelli che vuoi, matrimoni. E poi un saluto circolare a tutti, in particolare alla famiglia di Maurillo.
0: Bene, senti, c'è Alfonso che dice stamattina si parte a un cilindro.
1: Sì, anche a zero, Alfonso, qua si partiva anche a zero.
0: È vero, è vero, invece bisogna essere così, ragazzi, belli carichi. Perché...
1: Sì, ma sembravi... Buongiorno Emma, dai, vai con i grandi successi.
0: Buongiorno a tutti, oggi naturalmente è mercoledì, siamo qui, buongiorno. Sì.
1: Mercoledì,
0: ma no,
1: 3
0: sorridiamo, giugno
1: 2026. Vabbè, lo so, dai, che scherzavi, ma io dovevo stare al tuo gioco, non potevo...
0: Aiuto, dice che a Isernia diluvia, mamma mia.
1: Mamma,
0: che tempaccio, veramente strano.
1: Ma anche qui non è mica tanto per la quale, però. No,
0: anche qui stanotte ha fatto veramente il disastro. Vabbè, dai, mettiamo l'anniversario di Modugno.
1: Di Domenico Modugno.
0: Domenico Modugno, io dico Modugno Domenico, vai.
1: Modugno Domenico, vai.

0: Va bene, allora siamo tornati dopo la canzone di Domenico Modugno, l'anniversario, canzone naturalmente che ci ha regalato Emma Lorenzo per i grandi successi. Naturalmente questo appuntamento tornerà domani mattina alla stessa ora. Allora, cara Emma, adesso ti chiedo di raccontare qualcosa in diretta, il numero di telefono e l'indirizzo, perché io devo prendere tempo, vai.
1: Allora, il numero di telefono è 351-340-9220, risponde saluti e baci alla radio. L'indirizzo, se volete mandare una cartolina dalle vostre città oppure dalle località in cui andate in villeggiatura, dovete scrivere a saluti e baci alla radio, via Curiel 6 4500 Rovigo,

0: Pensavo andassi avanti a parlare, cara Emma, perché io ti ho detto devo prendere tempo. E invece ti sei fermata, vai avanti, racconta qualcosa. Fai la speaker. Fai la speaker.
1: La speaker. Dipende cosa devo raccontare.
0: Quello che vuoi, non ha importanza, non ha importanza. Però insomma, ho trovato quello che dovevo trovare, ho trovato. Allora, c'è un messaggio che dice: ciao Maurillo, buongiorno, mi puoi fare ascoltare la canzone di Iva Zanicchi, Non esiste solo un uomo? In realtà non si chiama Non esiste solo un uomo, io sono diventato matto, ma l'ho trovato, si chiama Un uomo senza tempo.
1: Senza tempo.
0: Sì, si chiama Un uomo senza tempo. Io
1: è dedicato al babbo di Iva Zanicchi.
0: Ok, e poi dice: questa canzone la voglio dedicare a mio padre con tanto tanto amore, e poi a te e a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci. Ciao Maurillo, buona giornata e buon mercoledì, un grande, con grande grande affetto. Grazie, naturalmente Graziella di Sassari. Va bene, allora ascoltiamo la canzone che ha richiesto Graziella. Ma io perché?
1: Un uomo senza tempo.
0: Io in alto neve, in alto acqua. Ah, dice Donatella, dice che sta anche nevicando, neve e pioggia, quindi. Mentre salutiamo anche Emanuela, Emanuela che dice buongiorno, poi Mario, qui brutto ma non ancora piove, poi vediamo, salutiamo Angelo, Donatella, Rudina, Emanuela di Galzignano Terme, Annalisa, Lucia e poi Emanuela. Va bene, due Emanuele che sono naturalmente con

0: Va bene, cara Emma, vogliamo invitare i nostri amici a chiamarci in diretta, perché non chiama nessuno e non abbiamo nessun messaggio. Signore e signori,
1: chiamate o messaggiate al numero 351 340 9220.
0: Esatto.
1: Abbiamo bisogno di sentirvi.
0: Sì, in che senso bisogno?
1: Abbiamo bisogno di sentirci, perché
0: sì, no,
1: siamo scherzi. Amici.
0: Salutiamo anche chi ci ascolta in replica. Chiamateci anche voi adesso in questo momento. No, sì. No, scherzando, perché magari va in onda alle 2 di notte e le persone ci chiamano alle 2 di notte, capito?
1: Sì, sicuramente.
0: Va bene, senti, c'è adesso Sebastiano. Salutiamo Sebastiano. Salutiamo Sebastiano
1: di Montegrotto.
0: Di Montegrotto Terme, che lui richiede, sai quale canzone?
1: No, come faccio a saperlo? Lo sai tu?
0: Hai capito? Hai capito che canzone è?
1: Sì, Sole Rosso dei Collage.

0: collage. Bellissima, bellissima. Allora abbiamo chiamato e hanno risposto in tanti, stanno arrivando parecchie telefonate. Aiuto, va bene.
1: Non ce n'erano prima, almeno.
0: Esatto.
1: Almeno ne arrivano.
0: Adesso arrivano. Salutiamo anche Irene. Ciao Irene! Irene!
1: Ciao Irene!
0: Benvenuta! Benvenuta nel nostro gruppo di saluti e baci alla radio. Noi siamo in onda dove? Ovunque, dovunque. Grazie alle radio in FM, in DAB, in tutta Italia. Grazie poi anche su TikTok e poi anche su Alexa e poi con la nostra app. Va bene, allora attenzione, perché adesso abbiamo una telefonata e siamo con Franco.
1: Bravissima. Di San Nicandro Garganico.
0: Eccolo qui, buongiorno Franco. Aspetta, eccolo qui, Franco. Franco, ci sei?
1: Ciao Franco. Ma che tempo fa là?
0: Ah, qui è brutto, piove, bruttissimo.
1: È qua la stessa cosa.
0: Anche da voi la stessa cosa, sì.
1: Sì. Domani è buono,
0: Lamberto, salutiamo. Beh, anche Lamberto. Buongiorno Lamberto.
2: Allora, almeno domani, almeno si abbassano un po' le temperature anche da voi, Franco.
1: Sì, domani è buono, domani.
2: Allora, che canzone ci richiedi stamattina?
1: Andamento di Piscopo.
0: Tullio De Piscopo con Andamento Lento.
2: Andamento Lento, wow. E allora, chi vuoi saltare?
1: Mia moglie adesso andando a fare i capelli a Portieri.
2: Andata dalla parrucchiera, bene.
1: E voi la radio, tutto quanto, che sta là, importante. A tutti i parenti miei, i parenti vostri, e a tutte le persone che ci vogliono molto bene.
0: Bene Franco, grazie.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Buona giornata, un abbraccio,
1: Franco.
0: Ciao.
1: Buona giornata.

0: Bene cari amici, la nostra mattinata è bella tosta, con le canzoni che richiedete voi, una meglio dell'altra. Salutiamo il nostro amico Franco che ha richiesto questo andamento lento di
1: Tullipiscopo.
0: Episcopo.
1: Perché la playlist la fate voi.
0: Esatto. Senti, vogliamo ricordare il numero di telefono se vogliono chiamarci, perché adesso c'è un messaggio. Vai, vai.
1: Allora, 351 340 9220. Risponde, saluti e baci alla radio.
0: Bene, allora blocchiamo adesso Emma e ascoltiamo una canzone richiesta, se riesco a trovarla, perché adesso non la trovo più. Ma perché? È una canzone richiesta da parte di... Beh, non me la trovo più assolutamente. Non la trovo più. Va bene, allora riaccendiamo. Allora, la canzone che è stata richiesta da parte di...
1: Ogni tanto sparisci, non ti sento più.
0: Sì. Allora, dice: buongiorno Maurillo e buon giorno Emma e a tutti gli ascoltatori. Puoi mettere questo brano che ti mando? Grazie, Giampaolo di Radio Domus Novas. Abbiamo trovato la canzone e noi la mettiamo assolutamente subito. Emma, ferma lì che ci risentiamo.

0: canzone di intreccio, combattere, la canzone si chiama Grazie a Giampaolo di Radio Domus Novas. Ciao Giampaolo, grazie. Allora, vediamo un attimino. Adesso c'è una telefonata e c'è Mario. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno a voi tutti, compreso Emma, che non mi legge mai il messaggio che la saluto.
0: Non ti legge? Lei?
1: No, non mi leggi tu.
0: Non lo leggi. Hai ragione. È che sai, devo seguire. Ho tre schermi davanti, devo seguire l'uno e l'altro. Quindi a volte mi scappa qualcosa. Se succede chiedo scusa a tutti voi.
1: No,
0: allora Mario, abbiamo capito che anche lì, insomma, la giornata
1: è iniziato a piovere, sì.
0: Ha iniziato?
1: Sì.
0: Ah, ho capito. Va bene.
1: Passerà pure questo. Lo voleva Rita per essere voluta la strada.
0: Sì, esatto. Salutiamo Rita a proposito. Rita, che la
1: salutiamo,
0: chiamiamo
1: senz'altro.
0: Tra poco. Aspetta perché...
2: Buongiorno Mario.
1: Buongiorno Emma. Mi hai sentito prima? Io ho detto che Maurillo non ti saluta mai.
2: No, ma Maurillo, devi leggere i messaggi. Infatti, i messaggi non li legge, guarda solo TikTok.
1: Sì, ma che fa prima? Guarda TikTok, guarda soltanto Venezia.
0: No, ma guarda solo Venezia.
2: Venezia.
0: No, ma lui scrive su TikTok e a volte io non riesco a seguire anche TikTok.
1: Guarda che te lo scrivo pure su WhatsApp.
0: Su WhatsApp sì, riesco a leggerlo velocemente. Va bene. Senti, che canzone hai scelto stamattina?
1: La mia canzone preferita qual è? Dei Pooh.
0: Ah, la canzone di Pooh quale?
1: Nascerò con te.
2: E scommetto che la dedica a tutte le donne, in particolare alle Sani Candresi.
1: Ormai è diventata una poesia.
0: Va bene, okay. Perfetto. E allora ascoltiamo questa bellissima canzone di Dei Pooh con Nascerò con te. Grazie Mario. Stamattina, a proposito, hai iniziato tu il programma, non so se hai sentito.
1: Sì, l'ho sentito.
0: Il tuo messaggio in segreteria.
1: Avviso, per non dimenticarti, ti avviso dalle 7.
0: Sì, TikTok, lo so.
1: TikTok.
0: Io ancora sto dormendo a quello. Aiuto.
1: Ho visto che stanotte stavi in linea ancora all'1:58.
0: Ma sì, perché io poi mi sveglio, poi ridormo, poi mi sveglio. È come attacca la spina, se metti la spina, solite cose.
2: Quando si sveglia dice guardiamo se c'è qualche messaggio. E allora
1: ma
2: guarda i messaggi.
1: Ma secondo me è l'età.
0: Mi sa di sì, sai, è l'età.
2: Maronna, allora io che devo fare? Vabbè,
1: perché io che faccio? Non faccio la stessa cosa.
0: Anche tu la stessa cosa, ti svegli, poi certo. Addormenti e via così.
1: Comunque ho 68 anni, quindi.
0: Va bene.
2: Scusa, quanti?
0: 68.
2: Uguale sono a mio 58. Marito ormai.
1: Saluti a Lorenzo pure.
2: Lori ti saluta, Mario di San Nicandro. Anche da parte tua. Ok.
1: Grazie.
0: Va bene Mario, grazie.
1: Ok, grazie a voi. Buona giornata.
0: Grazie.
2: Ciao Mario.
1: Ciao Emma, Lorenzo, ciao.
2: Ciao.

0: Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, buongiorno Donatella.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno Emma, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
2: anche se poi tanto buongiorno non è, perché da ieri che piove, ma comunque.
1: Nevica?
2: No, no, in alta montagna, hanno detto Stelvio ha nevicato, ma quello è ben più alto.
1: Mamma mia.
2: Noi no, qui al Brennero per fortuna no. Però, sai, non si sa mai. Prendere anche è un po' così a sorpresa.
0: Beh, ma è successo, mi sembra, a giugno che ha nevicato,
2: anche,
0: giusto?
2: Anche in agosto.
0: Mamma mia, in agosto, pensate.
2: Sì, qualsiasi mese va bene qua. E adesso sono sul treno e aspetto che parte, perché vado a Vipiteno, mi trovo con mia cognata, andiamo a vedere se più giù non piova, ecco.
0: Certo.
2: Dato che viene dalla parte del nord, dalla parte dell'Austria, viene la pioggia.
0: Senti, come funziona non il treno, sappiamo come funziona il treno, ma come funzionano i servizi lì naturalmente in Alto Adige? Cioè, beh, tu adesso questo... prendi il treno, ma hai già un abbonamento, giusto?
2: Sì,
0: com'è
2: sì,
0: che funziona?
2: Io ce l'ho annuo ce l'ho.
0: Un abbonamento annuo, si sì, può sapere sì, anche cosa costa questo abbonamento?
2: Per il momento 150.
0: 150 euro in un anno?
2: Sì, però posso andare quando voglio, con i treni, con tutti i bus, anche con certi funivia.
0: Sì.
2: E perciò va bene così. Poi più vado avanti con gli anni, adesso l'anno prossimo che compierò 70, lì c'è la riduzione.
0: Certo, certo,
2: per il momento
0: certo,
2: posso usare lo stesso tesserino anche per andare fino a Innsbruck. Poi
0: certo,
2: diminuendo, allora non mi ricordo se si può andare ancora a Innsbruck o meno, o si deve pagare a parte.
0: Quindi guarda, pensa che servizio pazzesco, veramente.
2: Sì. Questo treno, per esempio, viene da Merano e ritorna a Merano, poi ci sono quelli che vanno sì, a Trento, oppure Verona, Bologna, quelli sono quelli più lunghi. Questo più comodo è quello che, insomma, è interregionale, ecco.
0: Bene, bene. Allora, senti un po', che canzone ci regali stamattina?
2: Stamattina vi regalo una canzone dei Giganti,
0: sì?
2: Da bambino.
0: Da bambino, ok. C'è qualcuno che vuoi salutare in particolare?
2: Ma no, proprio tutti qua, tutti quanti, senza escludere nessuno, tutti.
0: Va bene, perfetto. Quindi un saluto a tutti, grazie Donatella, buona giornata, buon mercoledì, un abbraccio.
2: Anche a voi, un abbraccio, ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao Emma, ciao.
1: Ciao.

0: Bene, salutiamo Donatella di Brennero, Brennero, Alto Adige. Cara Emma, adesso devi gestire un po' le cose perché io devo andare via. Quindi gestisci tu la diretta, il programma. Ti dico solo
1: Come faccio a gestirlo io?
0: La gestisci tu, insomma, dai. Allora, adesso sì, ti posso dire che c'è Enrica. Buongiorno, Enrica.
1: Ciao, Enrica.
2: Buongiorno a tutti, a tutta l'Italia.
1: Piovosa. Tutta l'Italia.
2: Dai, la mettiamo? Ma sì, dai. Dai che la mettiamo. Sì, dai, la mettiamo come finale. Dai, così balliamo tutti, dai. Su, come
1: si sveglia questa mattina a San Daniele nel Friuli?
2: Al pluf, piove.
1: Piove? Oh mamma mia.
2: Al pluf, sì.
1: Piove dappertutto.
2: Sì, piove, la gatta non si muove.
1: Si accende la candela e si dice buonasera.
2: Sì, povera gatta. Ah, poveretta, anche lei non si muove. Cosa dobbiamo fare?
0: Enrica!
2: Sì?
0: Hai già pensato alle vacanze?
2: Croazia! Savudria!
0: Ah, quanto resti lì?
2: Dall'8 al 14.
0: Cos'è? Agosto. Dicembre? Ah, agosto.
2: Certo. Come no? Auro,
1: Colma.
2: Oh Dio.
0: Va bene.
1: Che canzone ci regali stamattina?
2: Cosa hai trovato?
0: L'ha già detto, Gabri Ponte ha detto.
2: Gabri Ponte, dai, mettiamo Gabri Ponte.
0: Gabri Ponte è tutta l'Italia.
2: Saluto l'Italia. Tutti quanti, saluto Emma Lorenzo, saluto Rita, saluto Emanuela Di Gardiniano, Sebastiano da Montegrotto, Stefano Manenti, Stefano da Roma, Stefano anche di Padova. Poi Franco e Maria da San Nicandro Galganico, tutti i sanicandresi, Costanza e tutta la sua famiglia, un abbraccio da piccola Francesca, tutti, Maurino e famiglia, e tutti con un forte abbraccio, forte da Enrica.
0: Ok.
2: Andiamo con tutta l'Italia.
0: Grazie Enrica.
2: Buona giornata, ciao.
0: Ciao, un abbraccio, ciao.
2: Un abbraccio forte, ciao.

0: radio.
1: Va bene, allora, canzone che abbiamo ascoltato era richiesta da parte di
0: Enrica di San Daniele.
1: San Daniele, esatto, quindi del salutiamo
0: Friuli.
1: Salutiamo Enrica. Bene, adesso c'è un messaggio che arriva da Bologna e dice: ciao, buona giornata per tutti, vorrei ascoltare questo che ti invio io. Ciao, vorrei ascoltare questa canzone. E allora noi abbiamo preso la canzone e la vogliamo assolutamente ascoltare, questa canzone, e la sentiamo. Naturalmente questo messaggio è arrivato da parte
0: da Beniamino e da Giusi.
1: Bravissima. E allora andiamo ad ascoltare questa canzone, eccola qui.

0: radio.
1: Ok, allora salutiamo Giusy e Beniamino di Bologna che hanno richiesto la canzone. Io penso che questa canzone in italiano era Fiume Amaro.
0: Fiume Amaro di Iva Zanicchi.
1: Esatto, quindi ciao, grazie a Giusy e Beniamino, grazie. Adesso abbiamo un'altra telefonata. Signore e signori, abbiamo la nostra mitica amica che si chiama
0: Rita.
1: Bravissima.
0: Ciao Emma, buongiorno. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno Rita.
0: Buongiorno carissima. Allora sei contenta che sta rinfrescando un po'? Sì, sì, sono contenta, sì, sì. Ciao,
1: grazie. Allora Rita, hai già pensato alla canzone? Sì. Ed è una canzone.
0: Sì, ho pensato la canzone che si intitola Ho difeso il mio amore dei Nomadi. Sì. Evviva, evviva, evviva, salute e baci con Emma e Maurillo.
1: Bravissima Rita. Allora Rita, vediamo un po' oggi chi saluti, le persone speciali quali sono? Tutte naturalmente, senza
0: tutti,
1: dubbi.
0: Tutti, da cima a fondo, senza dimenticare nessuno. Li saluto con tanto affetto e simpatia dal profondo del mio cuore. A tutti, tutti, senza dimenticare nessuno.
1: Ok, c'è Angelo.
0: E poi saluto in particolare i nostri grandissimi conduttori che sono Emma e saluto il suo Lorenzo e saluto in particolare il nostro conduttore meraviglioso, affettuoso Maurillo con tutta la sua famiglia. E un abbraccio a tutti da Rita di San Nicandro Garganico. Ciao a tutti,
1: Rita,
0: buona giornata.
1: C'è Angelo. Aspetta. C'è Angelo che ti saluta, Angelo dalla Germania, che dice ciao Rita, buongiorno Rita.
0: Grazie Angelo, ricambio, sei simpaticissimo.
1: Ok, perfetto, ciao Rita, grazie, un abbraccio.
2: Ciao Rita!
0: Ciao, grazie anche a voi tutti! Vi voglio bene!
2: Anche noi!
1: Un abbraccio Rita, ti vogliamo bene! Ciao!
0: Grazie, grazie, grazie!

0: Allora eccoci, siamo tornati in diretta, sono le 9.50, 10 minuti alla fine, cara Emma, e salutiamo Rita, Rita che ci ha regalato una bella canzone di Nomadi con la canzone
1: Ho difeso il mio amore,
0: sì. Adesso siamo a Sciacca, sai chi
2: Domenico!
0: C'è?
2: Salute e baci, quanto mi piace sentire queste belle donne. Sono giovane, anzianette ma giovane, di spirito, di volontà, di grinta. Un abbraccio affettuoso a tutte le belle donne di questa radio. E poi la Emma, donna di ferro, lotta come con tutti, lotta questa donna. Brava donna, secondo me quando dorme si muove, non può stare ferma, secondo me. Brava Emma, sei in gamba.
3: Ti ringrazio, ma bisogna conoscermi, non è che a me piace.
2: Sì. Mi piace che c'hai tutta quella grinta, quella volontà, non te ferme. Sono rientrato questa mattina, siamo andate con mia moglie a fare un po' di spese, quello e l'altro, frutta, e ho sceso qua la mia amante Alessia, la mia amante,
3: anche la mia,
2: sono per bacio. No, guarda, Emma, c'è che devo, ci devo telefonare, ci mancherebbe altro. È tutto il gruppo, Maurillo è il numero uno della radio, e questo ne diamo atto. E tutte le belle signore che spesso.
3: Questo è insindacabile, eh?
2: Sì, sì, Maurillo va saltando ogni casa come un grillo. In tutte le poste lo sentiamo a Maurillo.
3: Sì,
2: va bene così, che vi posso dire?
3: Una come da voi alla mattina noi sentiamo Pieccio.
2: Sì, dalle 9 a mezzogiorno.
0: Ma hai sentito? Domenica, hai sentito come l'ha chiamato Emma? Pietro.
2: Siciliano. Vede Pecciotta, sta Benerica, Siciliano.
3: Devi sapere, Domenico, che io quando chiamo a Pietro dico buongiorno Pietro, e lui dice ciao Emma, subito mi riconosce.
2: Siciliano, Pietro, guarda cosa, se invece di Pietro, se così le parole le mangiamo noi, o le raddoppiamo, è così.
3: Qua siamo. E poi gli dico alla fine, ti ringrazio, se mi metti la canzone ti ringrazio.
0: È bello condividere le tradizioni, il dialetto, con altre persone. È bello condividere.
3: Perché quando mi trovo con Maurillo cerco di ciacolare in veneto.
0: E parla in veneto, capito?
2: Veneto, io sono stato in Veneto, a Padova, a Venezia, a Verona, sì, in Cile. Certo. Anni indietro, se c'è un qualche amico siciliano che è a Venezia, lavora a Venezia, e quindi si è sposato lì, siamo state.
0: Possiamo dire che l'Italia è meravigliosa, in qualsiasi parte vai è bella.
2: Tutta l'Italia è bella, bisogna visitarla. Io agli amici gli dico, prima conoscete l'Italia e poi andiamo fuori per giudicare, sai che bello fuori, ma la conosci l'Italia? Veramente non sono stato qua, non sono stato là, conosciamo l'Italia, ci sono posti favolosi l'Italia, così viene. Va bene, è ora di chiusura.
0: Allora, la canzone che tu hai richiesto è quella di Massimo Ranieri con Rose Rosse.
2: La dedico a tutte queste belle donne della radio. Salute e pace, ma quanto mi piace. Va bene?
0: grazie Domenico.
2: Voglio bene a tutti, ciao. Ogni tanto entro.
3: Ciao Domenico.
0: Ciao. Grazie.
2: Ciao Emma, sei simpaticona. Ciao per tutte.
3: Grazie,
2: un saluto circolare, come usiamo noi nel linguaggio radiofonico. Ciao.

0: Massimo Ranieri, eccola qui, bellissima canzone. Chi è che l'ha richiesta?
1: Domenico da Sciacca.
0: Domenico da Sciacca, esatto, Domenico da Sciacca. Ciao Domenico, grazie. Allora adesso abbiamo Diego di Milano e siamo in Lombardia, pronto?
2: Pronto, ciao, volevo fare un saluto alla Cri, sì, e altri. È tutto rullo.
0: È tutto rullo, ok, perfetto, grazie Diego. Senti, com'è il tempo lì a Milano?
2: Bene, bello, bellissimo, fa un caldo.
0: Oh, vedi, guarda te che roba. Va bene, va bene, va bene. Senti, vacanze?
2: Sto appena tornando dalla Sardegna.
0: Ah, quindi è finito, è passato tutto?
2: Sì, però ritorno io.
0: Ah, ho capito. Ah, ritorni poi?
2: Sì.
0: Ah, ho capito, va bene.
2: Che numero è di radio in macchina? Te la so, così l'ascolto.
0: Bene, così ci ascolti in macchina.
2: Che radio è in macchina? Il numero?
0: Grazie, grazie Diego.
3: Ha detto, ciao, ciao. Ha chiesto che radio è in macchina.
0: Ah, in macchina? Dipende la zona, dipende la zona dove sei. O ti metti l'app naturalmente, oppure
3: hai qualche radio di Genova collegata?
0: No, come Genova, no, lui diceva naturalmente,
3: lui ha detto che è della zona di Genova, no, Milano.
0: Ah, Genova, no, non abbiamo la radio in FM a Genova, purtroppo no,
2: purtroppo. Va bene, no. Di saluto.
0: Ciao, grazie, ciao, ciao, grazie, grazie. Allora, senti, ciao. C'è un altro messaggio. Dunque, facciamo gli auguri di buon compleanno alla signora Keini.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Buon 2 giugno 2026, oggi la nostra bella Italia festeggia 80 anni dalla scelta che ci trasformò in una repubblica. Dobbiamo fare infatti un salto indietro temporale, il referendum del 2 e 3 giugno del 1946, quando gli italiani vennero chiamati a scegliere se tenersi il re o scegliere una forma più moderna, ovvero la democrazia, e trasformare quindi l'Italia in una repubblica. Oggi è un giorno, ripeto, di festa, quindi innanzitutto io ci tengo a fare gli auguri al mio paese, sperando veramente che sempre di più possa tornare in auge il concetto di democrazia e di repubblica. Intanto permettetemi un abbraccio speciale al nostro caro presidente Sergio Mattarella, persona che io comunque continuo a stimare, l'unico che riesce a tenere ancora in piedi il nostro paese intervenendo nei momenti, insomma, giusti. E come vi dicevo già nell'episodio di ieri, la festa, anzi i festeggiamenti sono già iniziati al Quirinale già ieri, che era il 1 giugno, e anche oggi ci saranno ovviamente un sacco di situazioni importanti, tra cui la parata militare tradizionale lungo la via dei Fori Imperiali e chiaramente le frecce tricolore, che sono il nostro grande orgoglio nazionale, perché io ve lo dico, io quando vedo arrivare le frecce mi sale proprio l'emozione. Sarà che partono con un boato incredibile e quando passano rilasciando nel cielo appunto il tricolore, non so voi, ma io mi emoziono. Ci saranno tanti maxi schermi collegati con appunto Roma per questa grande festa importante. Ma perché è veramente importante parlare ancora di repubblica, di democrazia, di politica moderna? Perché ragazzi, viviamo uno dei periodi storici più difficili del mondo, dove veramente il concetto democratico è continuamente messo in discussione da vicende che sono agghiaccianti, perché ogni giorno tu apri le news e dici: Madonna, cos'altro sarà successo oggi? E in realtà è sempre peggio. Per cui io mi auguro veramente che questa festa non sia solo il simbolo appunto di veder sfilare i militari in divisa e le frecce tricolori, ma che sia poi un qualcosa che ci ricordi il sentimento e soprattutto che ci si possa aiutare in questo stato a trovare una dimensione, perché il caro vita, l'inflazione, il caro petrolio, insomma tutte le aggravanti non ci stanno comunque mettendo in una condizione facile. Lo dico perché tanti italiani come me sono in difficoltà, ma sono in difficoltà perché è tutto molto più difficile. Leggevo che nonostante il ponte, nonostante le città quasi deserte, perché io abito a Milano e obiettivamente sotto casa mia puoi parcheggiare dove ti pare perché non c'è nessuno, ma in realtà moltissimi italiani già in questo ponte del 2 giugno hanno rinunciato proprio alla trasferta. Perché? Perché il caro carburante, o comunque il caro vita, influisce tantissimo, ma in particolare il caro benzina. Se uno può insomma risparmiarsi qualcosa, è chiaro che lo fa in queste occasioni. Ma vogliamo strappare anche una risata in una giornata come oggi, perché avete saputo, no, che c'è stata la fuga dei cavalli, l'avrete sicuramente letto. Cosa è successo? Che durante le prove generali, quindi dobbiamo andare a domenica sera, è successo che a quanto pare hanno fatto esplodere dei mortaretti, non si è capito se sono stati vigili urbani, insomma è successo un qualcosa di strano. Scusate, era venerdì sera, perdonatemi, a Caracalla, durante le prove generali appunto per la sfilata che verrà fatta oggi. E cosa succede? Che i cavalli, avendo sentito questi rumori strani che per loro non erano normali, si sono spaventati e si sono dati alla fuga. Il problema è stato poi recuperare questi cavalli, tra l'altro uno di loro si è anche zoppato e si è fatto male, quindi oggi non farà la parata. Sono tanto triste per questo cavallo, perché ricordiamoci che i cavalli sono degli animali meravigliosi come tutti gli animali in realtà, ma è chiaro che hanno paura dei botti, quindi magari evitiamo insomma di farli spaventare. Tra l'altro la ragazza, la carabiniera che era a bordo, proprio montava questo cavallo che si è imbizzarrito, insomma non ha vissuto un momento sereno, perché poi appunto è complicato anche per coloro che sono alla guida di questi animali, insomma, rimetterli in bolla. Ma sempre parlando di animali, c'è un'altra vicenda che fa sorridere, sempre relativa al nostro, alla parata del 2 giugno, perché Briciola, che è il cane, la cagnolina mascotte dei carabinieri, sfilerà per l'ultima volta, perché dopo 12 anni anche lei va in pensione. Ecco, chiudiamola così. E allora, parlando di pensione e non delle pensioni d'oro, io congederei tutto il nostro governo, tutti quelli che sono lì da troppo tempo, e ricomincerei da capo. Ecco, Sergio Mattarella, rimani solo tu a guida morale e mettiamo i giovani. Lo so che la Meloni è giovani, però vado a rassegnarmi. Buona festa del 2 giugno, domani si torna a lavorare.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie, scrivimi a engi.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Engi e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Flavio Cobolli continua a fare sognare l'Italia sulla terra rossa di Parigi. Con una prestazione d'altissimo livello e grande tenuta mentale, il 24enne romano supera l'outsider statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo 3 ore e 15 minuti di battaglia, volando ai quarti di finale del Roland Garros. Per l'azzurro si tratta del secondo quarto in uno slam in carriera dopo Wimbledon 2025. Cobolli domina i primi due set mostrando un tennis vario aggressivo, ma subisce ritorno del californiano nel terzo parziale. Nel quarto set Flavio vola sul 5-2, fallisce due occasioni per chiudere al servizio cedendo la rimonta di Svajda, ma nel decisivo tie-break mantiene i nervi saldi e sigilla il match grazie a un passante vincente. Dopo questo successo Cobolli vola virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì affronterà nei quarti vincente del match tra il canadese Ogier Yassim e il cileno Tabillo. La top 10 mondiale è ormai a un passo. Direttamente dalla sala stampa di Coverciano, Marco Palestra esce allo scoperto, lancia un messaggio chiarissimo d'apertura all'Inter che lo ha messo in cima alla lista dei desideri estivi per Christian Kivu. L'esterno azzurro di proprietà dell'Atalanta si sente ormai maturo. Sono pronto per il salto in un grande club, dice. La stagione appena conclusa a Cagliari mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza. Il cambio di ruolo da mezzala esterno lo devo a Fioretto nell'Under 16 dell'Atalanta, mentre il passaggio nell'Under 23 è stato fondamentale per conoscere il professionismo. Unica luce azzurra nella tragica notte dell'eliminazione mondiale a Zenica contro la Bosnia, Palestra guarda avanti pur portandosi nel cuore l'annata in Sardegna. A Cagliari ha detto: mi hanno accolto benissimo, sono felice di aver chiuso battendo il Milan nell'ultima giornata, ora penso solo a Lussemburgo e la Grecia, dobbiamo ripartire. Grande spettacolo e gol a Maracanã per l'ultimo test casalingo del Brasile di Carletto Ancelotti prima del Mondiale negli Stati Uniti. La Seleção ha travolto Panama con un perentorio 6-2, a segno Vinicius, Casimiro, Raya.

0: Paquetà, Igor Thiago su rigore e Danilo Santos, mentre Neymar ha assistito al match dalla tribuna a causa di un problema al polpaccio. Il Brasile volerà ora a Cleveland per l'ultima amichevole del 6 giugno contro l'Egitto. Intanto il figlio di Carlo, Davide Ancelotti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Lille. Il 36enne tecnico italiano, dopo i mondiali al fianco del padre, si metterà in proprio firmando un biennale con i francesi per guidarli in Ligue 1 e in Champions League. Dietro al ritardo dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ci sarebbe una vera e propria battaglia legale in corso con il Milan. Il tecnico livornese e il suo staff contesterebbero infatti alla dirigenza rossonera le modalità dell'esonero della notifica tramite PEC, arrivata ben 4 giorni dopo il comunicato pubblico. Valutano una richiesta per danno d'immagine. L'intoppo sulla buona uscita non frena però il mercato del Napoli. Il DS Manna lavora per sostituire De Bruyne vicino all'addio con il pupillo d'Allegri, Adrien Rabiot. Per la porta si tratta con il PSV per Kovar, mentre in difesa i fari sono puntati su Mario Gila e Dodo, da valutare infine tesoretto dei 13 rientri dei prestiti. Il Giro d'Italia 2026 si è chiuso nella splendida cornice di Roma con il ruggito d'orgoglio di Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek si riscatta dalle delusioni accumulate nelle 3 settimane vincendo in potenza la passerella finale di 131 km precedendo Giovanni Lonardi e Paul Fenot. La classifica generale consacra invece definitivamente Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese della Visma conquista la maglia rosa della 109esima edizione impreziosita da ben 5 trionfi di tappa, entra nell'Olimpo del ciclismo, avendo vinto in carriera tutti e tre i grandi giri, Tour 2022 e 23, Vuelta 2025 e Giro 2026, primo degli italiani nella generale Davide Piganzoli, ottimo ottavo. Domenica indimenticabile al Mugello per il Gran Premio d'Italia, 7° appuntamento della MotoGP. Marco Bezzecchi firma un capolavoro assoluto, trionfa sulla pista di casa al comando per tutta la seconda metà di gara. Il riminese dell'Aprilia fa esplodere il circuito vincendo davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. Grazie a questo successo il Bez consolida la leadership del mondiale. Vincere qui è qualcosa che sognavo fin da bambino. È incredibile, ha dichiarato. Ai piedi del podio chiude l'ottimo Yogura, Aprilia Trekkhaus, quarto davanti a Fabio Di Giannantonio, Ducati e VR46. 7° posto per Marc Marquez, a rientro dopo il doppio intervento. Completano la top 10 Raul Fernandez, Fermín Aldeguer e Diogo Moreira.
1: Conosco Silvio Baldini da quando era giovane. Ho seguito la sua carriera che è partita dalla base, dal mondo dei dilettanti per arrivare fino alla Serie A. E ho gradito moltissimo questa sua convocazione per guidare la nazionale, quella delle vacanze poi, perché al mondiale non ci va. E ho anche raccomandato che valeva la pena, secondo me, trattenerlo e farlo diventare CT. Poi lui si mette a parlare e combina dei guai, sempre dovuti al suo atteggiamento fin troppo modesto nei confronti di questo mondo. Dice: non ho un curriculum adeguato per diventare CT della nazionale. Io penso che sia modestia, se no dovrei preoccuparmi, perché Silvio dimostrerebbe di non conoscere la storia del calcio, la storia della nazionale, la storia del mondo che lo riguarda da vicino. Perché dovete sapere che, escluso Lippi, il quale ha vinto alla grande il mondiale del 2006 con l'Italjuve, Vittorio Pozzo, Ferruccio Valcareggi, Enzo Berzot, i CT vincitori con la squadra azzurra, non avevano praticamente curriculum, nel senso che Pozzo fu chiamato da attività che svolgeva e si inventò CT da un giorno all'altro, mentre Valcareggi e Berzot, diretti dal saggissimo Artino Franchi, si prepararono a vivere la vita da allenatori allenando il Prato, dopodiché dal Prato alla nazionale. Valcareggi vince un meraviglioso europeo, Berzot vince un meraviglioso mondiale. Che cosa vuole Baldini? Che curriculum vuole presentare? Badi a giocare a vincere e io spero che resti anche per le puntate successive.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Notte ad alta tensione nel Golfo Persico, raid americani sull'isola di Kashmir, colpita una torre radio, Teheran risponde prendendo di mira Kuwait e Bahrain, ancora scontri in Libano. Drone ucraino contro autobus russo, 7 morti e 11 feriti nel Donetsk, si continua a scavare tra le macerie dopo gli attacchi a Kiev e Dnipro, Zelensky chiede agli USA i missili Patriot. Festa della Repubblica, polemiche per l'assenza di Salvini e Schlein ai fori imperiali, Ilaria Salis propone di abolire la parata, Meloni parole indegne. Flessibilità, oggi la risposta di Bruxelles all'Italia, la Commissione europea sarebbe pronta a concedere una mini deroga al patto di stabilità per far fronte al caro energia. Braccianti, arsi vivi nel Cosentino, i killer hanno bloccato le portiere dell'auto, si attende la convalida dei due pakistani fermati, il superstite è fuggito e non ci davano soldi. Bimba morta a Bordighera, nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia della madre e del compagno davanti al GIP, sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Meteo ancora instabile, con piogge e temporali, soprattutto sul nord-est e centro, allerta in 14 regioni, temperature in calo, previsto il ritorno del bel tempo dal fine settimana. Tennis al Roland Garros, apre Cobolli contro Jean Aliassime, in serata il derby azzurro Arnaldi-Berrettini, in semifinale nel doppio maschile la coppia Bolelli-Bavassori.

Ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, mercoledì 3 giugno 2026. Ariete, l'aspetto dissonante della Luna e di altre stelle potrebbe rendervi poco disponibili sia nelle relazioni di lavoro sia in famiglia. Cercate comunque di usare moderazione nel caso siate coinvolti in eventuali discussioni. Voto 7, meno meno. Toro, lavoro e studio, grazie alla benevolenza di Mercurio, non vi causeranno preoccupazioni e anche la vita affettiva sarà serena. Insomma, continuate così e voto 8. Gemelli, la libertà che vi concedono gli astri, soprattutto per quanto riguarda gli affari correnti, dovrebbe indurvi a pianificare il futuro, magari utilizzando le idee rivoluzionarie suggerite da Urano nel segno. E voto 7 più. Cancro, bene il lavoro, divergenze per la Luna in opposizione saranno possibili nei rapporti affettivi, pertanto siate cauti nell'esprimere il vostro parere, con il voto 8 meno. Leone, una certa svogliatezza è sempre possibile quando, come in questi giorni, Marte si trova in posizione dissonante, ma basterà dedicare il tempo libero al relax o a svaghi in grado di farvi sentire quanto prima più volenterosi. Voto 8 meno. Vergine, un'ottima Luna vi predisporrà positivamente nei confronti degli impegni odierni, favorendo l'organizzazione in ambito lavorativo, così come in casa. E voto 8. Bilancia, il periodo che state vivendo sembra porvi alcune sfide che, con la forza interiore e la curiosità suggerite da Plutone e Urano positivi, sarete capaci di affrontare, quindi voto 7 meno. Scorpione, il supporto della Luna amica vi donerà intuizioni vincenti per aggirare gli ostacoli di Marte in posizione disarmonica, ma siate ugualmente cauti e voto 7 più. Sagittario, la situazione professionale non vi causa problemi e anche la vita affettiva vi vede appagati, insomma tutto ok e voto 8. Capricorno, avrete nel buon aspetto che la Luna nel segno formerà con Marte una marcia in più per non essere del tutto sopraffatti dalle incombenze odierne, a patto che sappiate agire con riflessione. Bene in un lavoro, siate comprensivi in famiglia e voto 7 meno. Acquario, se vi sentite un po' irrequieti è per colpa di Marte, che dalla sua posizione ostile potrebbe indurvi a non farvi sentire del tutto soddisfatti. Cercate di rilassarvi e voto 8 meno. Pesci, sono molti i pianeti che vi supportano e la vostra sarà davvero una buona giornata da molti punti di vista. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto.

0: forme.
1: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, eccoci qui di nuovo insieme, pronti con la nostra super selezione dei brani che vanno forte nel periodo su Shazam o che stanno suscitando particolare interesse sui social. Come sempre, un assortimento multicolore di generi, ritmi e melodie che sanno accendere tutte le sfumature delle emozioni, perché la musica è fatta così, un enigma che si fa strada nella nostra anima senza bisogno di parole, semplicemente così, soltanto con i suoni. Ma prima di scoprire cosa ci riserva questa puntata della Viral Shazz Chart, iniziamo col consueto ripassino del vecchio podio uscente della scorsa settimana. Alla posizione numero 3, Dijo con End of Beginning.

Ed ecco pronti a svelare la Viral Shots Chart della settimana. Alla numero 10, un caposaldo del synth pop anni 80 che fonde melodie elettroniche orecchiabili con testi esistenziali. La voce profonda di Mark Hollis e l'uso innovativo dei sintetizzatori hanno reso questo brano un inno generazionale sulla libertà e l'identità. Sono i Talk Talk con It's My Life.

0: Song of the Week.
1: Ed eccoci subito pronti a vedere chi vola alto questa settimana. Un'esplosione attualissima, dance pop, pubblicata a marzo 2026. Il brano fonde la produzione elettronica energica di David Guetta con il carisma di J-Lo, Jennifer Lopez, ed è un pezzo nato per dominare i club di Las Vegas. Save Me Tonight.

Posizione numero 9, il brano che nel 1989 ha proiettato il duo svedese dei Roxette verso il successo globale. Un pezzo pop trascinante caratterizzato da un riff di chitarra iconico e un testo un po' astratto e giocoso che punta tutto sullo stile e sull'attitudine. The Look.

0: Number 8.
1: Posizione numero 8. Karma Chameleon, pubblicato nel 1983 dai Culture Club. È il successo più grande della band guidata da Boy George, uno stile che mescola pop, soul e influenze country con un ritornello indimenticabile che parla dell'incoerenza umana e della paura di esporsi. Per passare inosservati, che fare, basta mimetizzarsi con l'ambiente, come fanno i camaleonti.

0: Angolo Discovery.
1: E cosa sono andati a scovare i nostri amici per l'Angolo Discovery? The Chainsmokes e gli Oax con Echo. Uscito ad aprile 2026, questo singolo segna il ritorno della collaborazione di Chainsmokes con la cantante svedese Winona Oak dopo 8 anni. Lo stile è nostalgico ed etereo. Ci si strugge, consumati dal desiderio per un'altra persona che ci risuona dentro, come un eco.

0: Virus Shas Chart.
1: Posizione numero 7.
2: Number 7.
1: Arriva un classico della dance britannica pubblicato nel 1986. Touch Me, I Want Your Body. Lo stile è provocante e ritmato, tipico della produzione pop dell'epoca, e ha trasformato la modella Samantha Fox in una delle pop star più celebri dei tempi. Touch Me, I Want Your Body, Samantha Fox.

0: 6.
1: Posizione numero 6. Estratto dall'omonimo album del 2026, We Will Always Be The Way We Were, mostra tutta la maturità artistica di Jack Savoretti, cantautore italo-inglese. Con una voce ruvida e sincera, canta questa intima lettera d'amore dedicata alla moglie dopo 15 anni di matrimonio, per dirle che, nonostante il passare del tempo e l'evoluzione personale, il loro legame è rimasto solido e fedele alle proprie origini. Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.

0: Soundtrack
1: Angolo TV Movie. I One Republic con I Ain't Worried, colonna sonora del film Top Gun Maverick del 2022. Un pezzo solare e rilassato, il celebre fischio campionato definisce lo stile spensierato del brano, perfetto anche per le atmosfere estive.

0: Number 5.
1: Alla posizione numero 5 troviamo un esempio magistrale di minimalismo del 1981. Mark Almond dei Soft Cell reinterpreta Tainted Love, un pezzo soul anni 60, mettendoci un suono elettronico scuro, un'atmosfera ossessiva e malinconica che è diventata leggenda. Soft Cell, Tainted Love.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo virale vintage. Scritto insieme a Bruce Springsteen, Because the Night è un capolavoro del rock viscerale, con l'energia grezza del punk e la poetica intensa di Patti Smith. Ed ecco mostrato come si fa a trasformare una ballata in un grido d'amore appassionato. Patti Smith, Because the Night.

Ed eccoci a scoprire la posizione numero 4 della nostra Super Selection della settimana. Era già una hit fin dalla sua uscita ad aprile 2026. Free to Love rinnova lo storico legame fra la band dei Duran Duran e Nile Rodgers, il chitarrista degli Chic. Un pezzo attuale ma con un groove tipico della dance di fine anni 70. Bassi in primo piano, chitarre ritmiche pulitissime. Per un messaggio positivo, libertà e amore. Duran Duran e Nile Rodgers, Free to

0: Number 3.
1: Ed eccoci a scoprire il podio. Posizione numero 3. Dal re delle ballad, Bruno Mars, una canzone intensa e malinconica tratta dal suo album di debutto. Lo stile mette in risalto le doti vocali dell'artista su una base di pianoforte e ci racconta la solitudine e il desiderio di riconnettersi con un amore lontano. Talking to the Moon, Bruno Mars.

0: Number 2.
1: Posizione numero 2. Pubblicato nel 2000, testo ironico e ritmo giamaicano per un botta e risposta in cui Shaggy suggerisce a chi tradisce la fidanzata e viene pure colto sul fatto di negare l'evidenza e inventarsi scuse assurde. Non sono stato io. Tormentone divertente su una situazione poco simpatica delle relazioni amorose. Shaggy. It wasn't me.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: Alright.

E ora, prima di scoprire chi sta sul podio, un veloce riepilogo delle canzoni che ci hanno accompagnato fino a qua. Talk Talk, It's My Life, Jennifer Lopez e Guetta, Save Me Tonight, Roxette, The Look, The Culture Club, Karma Chameleon, The Chainsmokers, Oax, Echo, Samantha Fox, Touch Me, Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were, One Republic, I Won't Worry, Soft Child, Tainted Love, Patti Smith, Because They Know It, Duran Duran and I Rogers, Free To Love, Bruno Mars, Talking To The Moon, Shaggy, It Wasn't Me. E ora, come dico sempre, rullo di tamburi. Number one. Janelle Monáe con Make Me Feel, brano funk audace e vibrante che celebra l'autoaccettazione. Lo stile e le sonorità elettroniche sono un chiaro omaggio a Prince e il tutto è un invito alla libertà espressiva e sessuale. Fammi provare. Make Me Feel.

Amiche e amici, se fosse un vinile direi che la puntina è arrivata alla fine. Siamo invece a conclusione della puntata, che ci ha piacevolmente emozionato con la super selezione di produzioni molto diverse degli ultimi decenni, voci belle e bei sentimenti che grazie alla Viral Shaz Chart abbiamo avuto occasione di riascoltare e anche un po' riscoprire. Non mancate qui la prossima settimana, sempre con me Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica antologia musicale. E nel frattempo, shazammate gente! Shazammate!

0: Occhio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Ci siamo amici, ci siamo. Ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: Ed eccoci pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, attraverso sei canzoni, una per ogni decennio. Naturalmente si parte da molto lontano.
2: Infatti partiamo andando ad ascoltare un gruppo musicale beat che durante la sua carriera si è spostato su un altro genere musicale, il pop melodico. Il brano che andiamo ad ascoltare è stato inciso nell'autunno del 1968 con Gli occhi verdi dell'amore, I profeti.

0: Abbiamo appena ascoltato un bellissimo pezzo dei Profeti, Gli occhi verdi dell'amore, e adesso ci spostiamo di un decennio per andare ad ascoltare. Ce lo vuoi dire tu, Marco?
1: Allora, questa era la classica canzone dove vissero tutti felici e contenti. Mi innamorai di lei, lei di me e basta, fine. Non si capisce allora perché c'è stato un passato remoto, forse perché non c'è rimasto più niente. Vabbè, dai, questa era una considerazione che valeva quel che valeva. Passiamo a qualcosa di molto più scanzonato, anche se comunque le canzoni di questo artista calabrese non erano mai scontate, non erano mai facili. Non te regge più, stiamo parlando del mitico Rino Gaetano.

0: Purtroppo la devo tagliare, ma io le canzoni di Rino Gaetano le adoro perché passano gli anni, passano i decenni. Questo è un pezzo degli anni 70, seconda parte degli anni 70, ma rimane un brano attualissimo, non te regge più, perché sembra che, cioè, i decenni passano, ma le cose in questo paese non cambiano mai. Va bene, abbiamo così completato il percorso anche degli anni 70, passiamo agli anni 80.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un cantante, attore, personaggio televisivo italiano. La sua celebrità è legata soprattutto agli anni 80, in particolare fra un pubblico giovane. Nel 1983 esordisce a fine estate con il singolo Rocky Rollin' e lui è Scialpi.

0: Abbiamo ascoltato un bellissimo pezzo di Scialpi con Rocky Rollin. E adesso passiamo la voce a Marco.
1: Anni 90, si corre amici in Italia in sette note, non abbiamo tantissimi minuti a disposizione, il minimo indispensabile per farvi percorrere la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso un brano per ogni decennio. Dicevo anni 90, ci stiamo avvicinando alla conclusione del secolo scorso, del millennio. Marcello Pieri, Femmina del 1993.

0: Marcello Pieri, lo abbiamo ritrovato quest'oggi con il suo primo brano d'esordio, col quale partecipò al Festival Bar del 1993, risultando poi protagonista della canzone più venduta in quell'estate. E adesso salutiamo il passato secolo ed entriamo nel nuovo secolo.
1: Esatto, infatti gli anni 2000 hanno visto la nascita di nuovi talenti grazie a nuovi programmi televisivi che hanno sostituito eventi seguitissimi, come ad esempio il Festival Bar oppure il Disco per l'Estate. Stiamo parlando dei talent show. Il cantante che vi sto per presentare è stato scoperto proprio grazie a un talent show, Marco Carta, con Un grande libro nuovo.

0: Abbiamo ascoltato una canzone del 2009, un grande libro nuovo di Marco Carta, e ora ci spostiamo ai giorni nostri.
1: Ormai siamo ad un passo dai saluti, amici, in quanto il nostro tempo a disposizione scarseggia. Abbiamo solamente la possibilità di regalarvi l'ultimo brano per quest'oggi, dal 2009 al 2018, da un cantante all'epoca sconosciuto ad uno invece che di carriera ne aveva già fatta tanta, Luca Carboni.
2: Io non

0: una grande festa a concludere il percorso di Italia in sette notti. Lui è stato Luca Carboni, che ha completato tutto il panorama delle sei canzoni che ci siamo divertiti a regalarvi per farvi conoscere, se non lo sapete già, un pizzico di storia della nostra canzone nazionale, la storia della musica italiana. E con questo Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: A presto, ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: fucking mug.
1: Buon 2 giugno 2026, oggi la nostra bella Italia festeggia 80 anni dalla scelta che ci trasformò in una repubblica. Dobbiamo fare infatti un salto indietro temporale, il referendum del 2 e 3 giugno del 1946, quando gli italiani vennero chiamati a scegliere se tenersi il re o scegliere una forma più moderna, ovvero la democrazia, e trasformare quindi l'Italia in una repubblica. Oggi è un giorno, ripeto, di festa, quindi innanzitutto io ci tengo a fare gli auguri al mio paese, sperando veramente che sempre di più possa tornare in auge il concetto di democrazia e di repubblica. Intanto permettetemi un abbraccio speciale al nostro caro presidente Sergio Mattarella, persona che io comunque continuo a stimare, l'unico che riesce a tenere ancora in piedi il nostro paese intervenendo nei momenti, insomma, giusti. E come vi dicevo già nell'episodio di ieri, la festa, anzi i festeggiamenti sono già iniziati al Quirinale già ieri, che era il 1 giugno, e anche oggi ci saranno ovviamente un sacco di situazioni importanti, tra cui la parata militare tradizionale lungo la via dei Fori Imperiali e chiaramente le frecce tricolore, che sono il nostro grande orgoglio nazionale, perché io ve lo dico, io quando vedo arrivare le frecce mi sale proprio l'emozione. Sarà che partono con un boato incredibile e quando passano rilasciando nel cielo appunto il tricolore, non so voi, ma io mi emoziono. Ci saranno tanti maxi schermi collegati con appunto Roma per questa grande festa importante. Ma perché è veramente importante parlare ancora di repubblica, di democrazia, di politica moderna? Perché ragazzi, viviamo uno dei periodi storici più difficili del mondo, dove veramente il concetto democratico è continuamente messo in discussione da vicende che sono agghiaccianti, perché ogni giorno tu apri le news e dici Madonna, cos'altro sarà successo oggi, e in realtà è sempre peggio. Per cui io mi auguro veramente che questa festa non sia solo il simbolo appunto di veder sfilare i militari in divisa e le frecce tricolori, ma che sia poi un qualcosa che ci ricordi il sentimento, e soprattutto che ci si possa aiutare in questo stato a trovare una dimensione, perché il caro vita, l'inflazione, il caro petrolio, insomma tutte le aggravanti non ci stanno comunque mettendo in una condizione facile. Lo dico perché tanti italiani come me sono in difficoltà, ma sono in difficoltà perché è tutto molto più difficile. Leggevo che nonostante il ponte, nonostante le città quasi deserte, perché io abito a Milano e obiettivamente sotto casa mia puoi parcheggiare dove ti pare perché non c'è nessuno, ma in realtà moltissimi italiani già in questo ponte del 2 giugno hanno rinunciato proprio alla trasferta. Perché? Perché il caro carburante, o comunque il caro vita, influisce tantissimo, ma in particolare il caro benzina. Se uno può insomma risparmiarsi qualcosa, è chiaro che lo fa in queste occasioni. Ma vogliamo strappare anche una risata in una giornata come oggi, perché avete saputo, no, che c'è stata la fuga dei cavalli, l'avrete sicuramente letto. Cosa è successo? Che durante le prove generali, quindi dobbiamo andare a domenica sera, è successo che a quanto pare hanno fatto esplodere dei mortaretti, non si è capito se sono stati vigili urbani, insomma è successo un qualcosa di strano. Scusate, era venerdì sera, perdonatemi, a Caracalla, durante le prove generali appunto per la sfilata che verrà fatta oggi. E cosa succede? Che i cavalli, avendo sentito questi rumori strani che per loro non erano normali, si sono spaventati e si sono dati alla fuga. Il problema è stato poi recuperare questi cavalli, tra l'altro uno di loro si è anche azzoppato e si è fatto male, quindi oggi non farà la parata. Sono tanto triste per questo cavallo, perché ricordiamoci che i cavalli sono degli animali meravigliosi come tutti gli animali in realtà, ma è chiaro che hanno paura dei botti, quindi magari evitiamo insomma di farli spaventare. Tra l'altro la ragazza, la carabiniera che era a bordo, proprio montava questo cavallo che si è imbizzarrito, insomma non ha vissuto un momento sereno, perché poi appunto è complicato anche per coloro che sono alla guida di questi animali, insomma rimetterli in bolla. Ma sempre parlando di animali, c'è un'altra vicenda che fa sorridere, sempre relativa alla parata del 2 giugno, perché Briciola, che è il cane, la cagnolina mascotte dei carabinieri, sfilerà per l'ultima volta, perché dopo 12 anni anche lei va in pensione. Ecco, chiudiamola così. E allora, parlando di pensione e non delle pensioni d'oro, io congederei tutti tutto il nostro governo, tutti quelli che sono lì da troppo tempo, e ricomincerei da capo. Ecco, Sergio Mattarella, rimani solo tu a guida morale e mettiamo i giovani. Lo so che la Meloni è giovani, però vado a rassegnarmi. Buona festa del 2 giugno, domani si torna a lavorare.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di musica e di chiacchiere. Bene, questa volta faremo tutto un percorso nel cuore del pop e del rock italiano, esplorando il sentimento dell'assenza e del desiderio attraverso due band che hanno segnato epoche diverse. Da un lato avremo l'eleganza intramontabile dei Pooh e dall'altro l'energia retro e graffiante delle Vibrazioni. Sapete che a noi di Musical Chatter piace spaziare fra generi, epoche e stili, e quindi abbiamo scelto di iniziare con un brano che è un vero gioiello, sia musicale sia di sensibilità. Mi manchi, dei Pooh, del 1999. E se si cerca la colonna sonora perfetta per quel vuoto che si ha nello stomaco quando qualcuno non c'è più, eccola, l'abbiamo trovata. Inclusa nell'album Un posto nel mondo, questa canzone non è semplicemente un lento, è una confessione a cuore aperto. La voce di Roby Facchinetti ci guida in un crescendo emotivo che esplode poi nel coro, tipico dello stile unico di questa band, dove ogni nota sembra però pesata e scelta per toccare le corde dell'anima. E come sempre, Musical Chatter, bisogna andare a cercare qualche curiosità, non ci basta solo ascoltare. Intanto bisogna sapere che Mi Manchi è stata la colonna sonora di un momento televisivo storico. I Pooh la scelsero per celebrare il loro ritorno in gara al Festival di Sanremo nel 99, ma non per vincere, ma per festeggiare con il pubblico. E nonostante infatti non arrivò sul podio, divenne immediatamente uno dei pezzi più richiesti nei loro concerti, a dimostrazione che il cuore della gente batte ben oltre le classifiche. Poi c'è il tocco poetico di Valerio Negrini, il quinto Pooh. Si dice che il testo sia nato dall'osservazione di quei piccoli gesti quotidiani che poi diventano importantissimi quando manca la persona amata. Che so, preparare il caffè per due, quel silenzio della casa. È la magia dei Pooh, trasformare la semplicità in qualcosa di poetico e di epico. Lasciatemi aggiungere ancora una nota tecnica. Sicuramente i musicisti già lo sanno, ma lo dico per tutti, anche quelli che non masticano poi la grammatica musicale. L'arrangiamento orchestrale è di una raffinatezza incredibile. Gli archi non sono un semplice tappeto, ma dialogano con il pianoforte di Roby, creano un'atmosfera quasi cinematografica che avvolge noi che ascoltiamo in un abbraccio malinconico ma dolcissimo. Ci porta dentro la canzone, questa orchestra. E allora facciamoci portare dentro, facciamoci trasportare dai ricordi e dalla voce molto particolare dei Pooh. Mi manchi.

E amici di Musical Chatter erano i Pooh, con quell'armonia vocale che è proprio il loro marchio di fabbrica e anche un po' una caratteristica di un certo periodo musicale italiano. E si sente come le voci si intrecciano, è un esempio perfetto di cosa significa essere una band, ma mica di passaggio, una band con oltre 50 anni di attività insieme e di grande feeling. Siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter e cambio di atmosfera. Ci spostiamo nei primi anni 2000, ci aspettano le vibrazioni con la loro travolgente Vieni da me. Qui l'amore non è solo attesa, ma è un'invocazione rock, elettrica e impaziente. È il suono di Milano, Milano che è frenetica e incontra le influenze degli anni 70, dove la voce di Francesco Sarcina, un po' sporca e passionale, diventa il grido di chi non vuol più stare da solo. L'ispirazione del brano nasce proprio dalla voglia di riportare il vero suonare nelle radio. Infatti hanno usato strumenti analogici, amplificatori a valvole addirittura, e loro dicono anche tanta verità. Quel ritornello così immediato ha trasformato un gruppo di ragazzi che suonavano nei club in un fenomeno nazionale. E poi, quel riff di chitarra iniziale, ma lo sapete che è diventato uno dei più riconoscibili della musica italiana moderna? Spesso viene paragonato addirittura all'atmosfera dei Beatles o dei Rolling Stones, ma con quel sapore più beat italiano che ha reso Le Vibrazioni una band unica nel panorama del nuovo millennio. E non può mancare qualche dettaglio sul video musicale. Ambientato in un'atmosfera sospesa, quasi onirica, un po' a riflettere l'urgenza, così l'immediatezza del testo. Durante il periodo di massima rotazione del videoclip nelle TV musicali si diceva che fosse impossibile cambiare canale senza incrociare lo sguardo intenso di Sarcina mentre cantava Vieni da me. E infine una nota sul successo. Il brano rimase 6 mesi nelle zone altissime della classifica dei singoli più venduti in Italia e interpretò davvero l'esigenza di un'intera generazione che riscopriva il piacere del rock cantato in italiano e senza troppi fronzoli. Sei Pooh, all'inizio di puntata, ci hanno raccontato la poesia dell'assenza. Le vibrazioni qui ora ci insegnano a chiamare a gran voce chi amiamo per far sparire questa solitudine. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime. E ora a tutto volume facciamoci travolgere dalle vibrazioni con Vieni da me.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter.

guerra in Iran. Sul fronte negoziale Trump assicura Teheran rinuncerà al programma nucleare, poi annuncia probabilmente incontrerò Mojtaba Khamenei. Sul campo gli americani colpiscono l'isola di Keshm, l'Iran risponde in Kuwait e Bahrain, diluvio di missili, se ci attaccano ancora, minaccia il consigliere dell'Ayatollah. La bimba morta a Bordighera, oggi gli interrogatori della madre e del compagno accusati di maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola, per la donna non è escluso anche l'abbandono di minore. La strage di braccianti bruciati vivi in un'auto nel Cosentino, per i due pakistani inchiodati dalle immagini di videosorveglianza si attende la convalida del fermo. Flessibilità per il caro energia, oggi la risposta di Bruxelles all'Italia. La Commissione europea sarebbe pronta a concedere una deroga per gli investimenti sulle rinnovabili. Le polemiche per l'assenza di Salvini e Schlein alla festa della Repubblica, Giorgia Meloni risponde a Ilaria Salis sulla proposta di abolire la parata. Parole indegne, dice la Presidente del Consiglio. Condannato all'ergastolo il 23enne britannico Sikh che accoltellò a morte un 18enne, aveva ingannato la polizia fingendo di essere stato vittima di razzismo, proteste nel paese. Il tennis, Roland Garros apre con Bolli contro Gerard Liassimi, in serata il derby azzurro Arnaldi Berrettini, in semifinale nel doppio maschile la coppia Bolelli-Vavassori.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Sensi in Movimento presenta.
1: Amici sbevazzoni, bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere anche se fingete di capirci qualcosa.
2: Se scherza, eh?
1: E infatti oggi voglio affrontare un tema molto particolare e anche un po' delicato, se vogliamo. Perché oggi non parleremo di vitigni, di cantine, di vini, di denominazioni, di punteggi.
3: Ma di mercati c'entra? Rionali, di no, commercio ambulante, sì, di spettacolo viaggiante che sì, porta vabbè, denaro.
1: Niente di tutto questo. Oggi parleremo di persone, parleremo di voi. Intendo nel senso più ampio del termine, naturalmente. Non voi voi. E soprattutto del rapporto, diciamo, particolare che più in generale molte persone hanno con il vino. Perché diciamolo chiaramente, quante volte vi è capitato di essere a cena, per esempio, e vedere qualcuno annusare il calice, rotearlo lentamente, fare facce concentrate e meditative. E poi magari sentirlo sproloquiare.
4: Questo quando parla così
5: pagheroso.
6: Giurerei che è un vino isolano, è salino.
4: Oh, vedi che c'aveva ragione che è salino? Sì. Vabbè, visto vino d'aglio.
1: Bene, e allora andiamo a vedere cosa c'è realmente dietro. Venite con me, vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in formato PDF, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
4: Ah, mi stava a scordare!
1: Attenzione oggi, amici sbevazzoni, James Suckling, il guru mondiale della degustazione, certamente tra i tre primi critici enologici del mondo, ha testato pochi giorni fa la Solaria Ionica 59 e le ha assegnato un punteggio clamoroso, 95 centesimi. È successo! Si affianca quindi al punteggio altrettanto stellare, cioè 19 ventesimi, assegnato alla Solaria 59 qualche mese fa da Jenkins Robinson. Le assegnazioni della Solaria Ionica, vino rarissimo, stanno entrando in una nuova fase, la fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie a disposizione, tutte numerate, cippate e firmate. 65 anni di attesa in botti di cemento, vino perfettamente vivo, appena imbottigliato, vino da meditazione. Come dicevo, a breve le modalità di assegnazione cambieranno. Chi acquista ora entra alle condizioni attuali, dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivetemi. Premettiamo subito, attenzione, non sto dicendo che non esistano profumi o gusti nel vino, cioè sensazioni visive, olfattive, gustative. Tutt'altro, esistono, e come, e meno male. Il punto è un altro. Perché molte persone sentono proprio il bisogno di mostrare di capirne di vino e invece non ci capiscono una beata mazza? E soprattutto perché il vino e non altri argomenti di altri settori, per esempio? Perché crea questo meccanismo? Proprio il vino. Perché nessuno, ad esempio, si vergogna di dire «Guarda, lascia stare, non capisco nulla di giardinaggio!» Oppure «Odio la nautica, la filatelia non la sopporto!» Su questi e tanti altri argomenti lo si ammette tranquillamente. Ma con il vino, no! Con il vino molte persone hanno quasi paura di dire «Io non me ne intendo, non ci capisco!» Bene, secondo diversi studi psicologici ed io nella mia personalissima esperienza venticinquennale posso confermare, i casi in cui si verifica questo fenomeno, cioè ne capisco e invece non ne capisco, possono essere prevalentemente due. Primo, quando ci troviamo al cospetto del temutissimo Narcissus arrogantissimus sommelieris, un esemplare unico nel suo genere, caratterizzato da un'autostima ipertrofica, tanto diffuso quanto esilarante. Lo si riconosce da tipici comportamenti che io definirei inequivocabili. Ad esempio per il vocabolario roboante, ma totalmente inesistente, che usa. Parla spesso del terroir sussurrato, della massa critica vibrante e dell'acidità che fa la spaccata. Termini incomprensibili al 100% dei presenti, anche perché sono termini inventati, creati ad hoc per marcare la distanza fra lui e i bevitori comuni. ma lo si riconosce anche e soprattutto per i merdoni che pesta, sempre inconsapevolmente. Tipo, preferisco lo Chablis perché non mi piace lo Chardonnay. Oppure gli champagne, se non sono francesi, li riconosco subito perché mi fanno venire acidità di stomaco. Ecco, tragico. Ultimissimo ma inequivocabile tratto, ovviamente il Narcissus arrogantissimo sommelieris non conosce la regola aurea della convivialità e quindi la ignora sistematicamente.
2: A proposito, metto qui sotto il link al video dal titolo L'espertone di vino, pubblicato circa 5 anni fa, ma tema sempre molto attuale.
1: Due, il secondo caso in cui si ha una consistente e crescente paura nel dimostrare incompetenza con un calice dipende molto dal contesto in cui ci si trova. Un fattore davvero molto importante, direi decisivo.
5: I bicchieri. 5 calici sfasati sulla sinistra, altri 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere?
1: Se ci fate caso, infatti, questo timore si innesca soprattutto in ambienti e in situazioni importanti.
7: Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare. Vedremo.
1: Qui la tesi è la seguente. Più il contesto diventa esclusivo, più molte persone sentono il bisogno di mostrarsi competenti relativamente al vino. È oggettivamente più raro sentire qualcuno confessare la propria ignoranza sul mondo del vino,
2: cosa peraltro legittimissima,
1: durante per esempio la sagra della Pattona, ad Agnino in Toscana, oppure alla sagra del Porcel a Fiesse nella Bassa Bresciana. Ma perché questo, ci domandiamo? Perché succede? Perché il vino, soprattutto negli ultimi decenni, molto spesso è stato raccontato come lusso, come raffinatezza, come cultura, ma anche come esperienza esclusiva, in qualche modo elitaria, superiore. E quindi molte persone pensano che capire di vino significhi essere più colti, essere più sofisticati, essere più intelligenti, più importanti, più fighi. E qui nasce il problema.
2: Se non ne avessimo già abbastanza.
1: Perché il mondo del vino è intriso di un linguaggio molto particolare. E diciamolo, a volte anche proprio respingente.
2: Ecco perché io regalo il vocabolario del vino a chi si iscrive al canale. Per aiutare a tradurre, per aiutare a capire di più.
1: Pensateci un attimo, uno apre per esempio una guida del vino o ascolta un sommelier e iniziano a partire note empireumatiche, sentori terziari, trama tannica, verticalità, tensione gustativa, chiusura balsamica. Cazzo, sembra di leggere un tomo universitario di fisica quantistica. E allora, una persona normale, cioè che non se ne intende, cosa pensa?
8: Ma che sta di a testa di cazzo?
1: E quindi qui molti iniziano a recitare. Proprio perché nessuno vuole sentirsi escluso, inadeguato, inferiore. Soprattutto, e ritorniamo al punto, se si trova in un contesto esclusivo. Ma secondo me il punto più interessante è un altro. Oggi il vino non è più solo un prodotto agricolo, un alimento, anche un prodotto culturale se vogliamo, e soprattutto un prodotto edonistico, fonte di piacere, di emozioni sensoriali. Per molte persone il vino è immagine, status, appartenenza. Pensate allo champagne, ne abbiamo già parlato nel video precedente.
2: Metto qui sotto il link in descrizione.
1: Anche se si tratta di uno champagne della Lidl da 17,90€. In questi casi, in certi contesti, la bottiglia diventa un simbolo sociale. Un po' come un orologio costoso, un'auto di lusso, una borsetta super firmata. Ma attenzione, non sto dicendo che sia necessariamente sbagliato. Forse sì però, eh. Ma sto soprattutto dicendo che questo cambia il rapporto con il vino. Perché si beve anche e soprattutto per rappresentarsi, per comunicare qualcosa di sé, per sentirsi parte di un certo tipo di mondo,
2: evidenziando invece in questo modo un'insicurezza personale di fondo piuttosto.
1: E qui arriviamo alla cosa più importante di tutto il video, cioè a questo punto dobbiamo farci una domanda molto scomoda. Quante persone amano davvero il vino e quante persone invece amano l'idea di sembrare competenti sul vino? Perché poi in certi contesti il rischio è che il vino diventi una recita, una goffa recita. E peraltro quando succede questo, tra le altre cose si perde quella più bella, l'emozione del bere un vino. Perché un grande vino non dovrebbe servire a farci sentire superiori, colti, fighi, ma dovrebbe farci sentire coinvolti, emozionati, incuriositi, affascinati. Ben diverso. Il vino dovrebbe essere libertà, e piacere, non paura di sbagliare.
2: Ma questo è un altro argomento che affronteremo a breve in un prossimo video.
1: E quindi, come sempre, voglio sapere la vostra. Vi è mai capitato di sentirvi inadeguati in un contesto formale davanti a un calice di vino? O di incontrare invece persone che, secondo voi, appartenessero alla categoria del Narcissus Arrogantissimus Sommelieris? Scrivetemelo nei commenti che ne ragioniamo insieme. E soprattutto condividete questo video con quell'amico che, annusando il vino, dice di sentire il terzo taglio del fieno della marca trevigiana.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

un nuovo episodio dove andremo ad ascoltare i 20 brani più ascoltati e scaricati della settimana. Il primo, alla posizione numero 20, è Amor di Achille Lauro. Anche se la vita è questo, e se è rimasto solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire. Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi e forse in fondo hai ragione tu.

0: E alla numero 10, immancabile nella nostra classifica, Olly con il brano Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

Siamo arrivati alla numero 7 e stiamo per ascoltare LDIH7 a Sanremo con Poesie Clandestine.

Lo abbiamo fatto davvero, davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. Lo abbiamo fatto davvero, davvero, anche se

0: Alla numero 4 ritroviamo Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no? Negative?
1: No, oddio, perché...

0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
1: Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna, sveglia alle 4:41, così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio, io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Un'allucinazione. Se sono matta io. Se sono matta io. Se sono matta io. Se sono matta io. Se sono matta io. Se sono matta.
1: Mantiene la posizione numero 3 Sal Da Vinci con il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2026, Per sempre sì.

0: Alla numero 2 rimane fermo Saif con Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

stazione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

Amici della classifica, siamo arrivati alla fine di un altro episodio. Io vi aspetto la prossima settimana per ascoltare insieme i brani più scaricati e ascoltati della settimana. Ciao!

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Flessibilità per il caro energia, parere positivo di Bruxelles all'Italia, deroga il patto di stabilità per gli investimenti sulle rinnovabili, recepite le nostre proposte, commenta Giorgetti. Guerra in Iran sul fronte negoziale, Trump assicura Teheran rinuncerà al programma nucleare, poi annuncia probabilmente incontrerò Mokhtava Khamenei. Sul campo gli americani colpiscono l'isola di Keshem, l'Iran risponde in Kuwait e Bahrain, diluvio di missili se ci attaccano ancora, minaccia il consigliere dell'Ayatollah. Kiev colpisce con i droni, centrato un bus russo nel Donetsk e un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Risposta sistematica ai raid ucraini, avverte il Cremlino. La bimba morta a Mordighera negli interrogatori di garanzia, la madre nega le accuse, mai picchiato le mie figlie, dice il compagno, non risponde, sono accusati di maltrattamenti aggravati. La strage di braccianti bruciati vivi in un'auto nel Cosentino, fermati due pakistani, quadro accusatorio granitico, dicono gli inquirenti, si indaga sul movente. Caso Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia, false notizie su festini e droghe, il ministro Nordio trasmette la relazione al Quirinale. Tennis al Roland Garros, Caboli in campo contro Ogier e Assime, in serata il derby azzurro, Arnaldi Berrettini in semifinale, il doppio del maschile, la coppia Bolelli-Vavassori.

0: siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Speriamo davvero che sia un buon divertimento, perché caro Angelo, oggi è dura, questa sera è veramente molto molto dura, perché è l'ultima puntata, insomma. Vabbè, comunque, mi raccomando, cerchiamo di non fare molti errori come al solito. Intanto apri il portoncino, va. Vai. Come sei bravo. Voilà! Eccomi qua, ragazze, ragazzi, signore e signori. Buonasera con l'omonimo. Come va? Come va? Allora, lo so. No, io non mi sono preparato nulla, non so come iniziare a dire benvenuti all'ultimo appuntamento del Buonasera con Emmanuel. Detto così, dici, vabbè, questo è l'ultimo, si concluderà per sempre il Buonasera con Emmanuel. Sembra di no. Concluderemo questa stagione e, se Dio vorrà, ritorneremo a ottobre, più o meno giù di lì, a riprendere di nuovo le nuove stagioni. Vediamo un attimo. Intanto godiamoci questa puntatona, che è il numero 20 del Buonasera con Emmanuel. Numero 20 del 26, chiaramente, 2026. Il buongiorno? Il buongiorno 21 saranno, ok, una puntata in più, sì, giusto. Sarà tra qualche giorno, chiaramente, per quelli che, insomma, sanno che c'è il buongiorno, il buonasera sempre con questo Emmanuel. Quindi, beh, oggi una puntatona, perché abbiamo l'esperta astrologa Astroval, che come ogni anno da 20 anni a questa parte ci regala l'oroscopo, in questo caso per l'estate 26. Perché dico per questo, in questo caso? Perché quando arriva dicembre c'è l'oroscopo per l'anno nuovo, diciamo, no? Invece questo facciamo l'oroscopo per l'estate. Chissà cosa diranno, cosa le stelle, i pianeti, come sarà la nostra estate. Io spero bene. Se voi siete curiosi di qualche particolare, inviateci un WhatsApp in questo momento, raccoglieremo i vostri messaggi. Il numero, prendete nota. Avete la penna? Sì, è quella a fare con l'inchiostro dentro, con la bic si vedeva l'inchiostro. Adesso, che penna usate? No, non usa le penne, quelle che scrivono, no, il ditino, vai. Allora, il ditino sulla tastiera. Il numero è 331 82 80 843. Devo dirlo per forza così, 331 82 80 843. Se incominci a pensare singolarmente, non la mente fa i capricci. Allora, tra poco avremo collegati con noi, in anticipo avremo la Patrizia e la Stefania. Luigi verrà nella seconda parte, nella parte dei momenti paranormali, eh? Bene, godiamoci questa serata. Io direi di partire, regia, perché non vorrei lasciare più il microfono questa sera, eh? Allora, wow, stasera si è messo il vestitino nuovo Angelo, anch'io, vedi? Facciamo partire, a te, hai messo i guanti, non si sa mai, metti che ci si sporca, intendo, no? Allora, sei pronto? Anch'io. 1, 2, dai, spingi, forza.
2: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emmanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

0: Comincia questo viaggio bellissimo, l'appuntamento del Buonasera con Emmanuel, quindi mi raccomando, cerchiamo di godercelo un po' tutto, perché è l'ultimo appuntamento, poi insomma, quando capiterà questa giornata io non ci sarò. Io non so come farete, io penso sempre a questo. Ma come fanno i nostri amici che non trovano poi il Buonasera con Emmanuel? Cos'è che è? Già la televisione è inguardabile, no? Dobbiamo dire la verità, che non è vero, c'è proprio inguardabile. sì, dai. Bene, chi c'è? Wow, di nuovo lei? Vabbè, ma poi tutti se ne accorgono che insomma c'è qualcosa che non va. Dice, ma come mai è sempre lei che insomma...
1: Eccoci con il viaggio sul treno e a condurre è sempre Emmanuel. Come sentite anche qui, Jennifer Lopez saluta i radio ascoltatori. Vi auguro un buon viaggio e ci sentiamo dopo con Jennifer Lopez.

0: Ma io voglio un parere adesso, qui in diretta, da due voci che conosciamo. Ma secondo voi la musica che va in onda durante il Buonasera, dovete essere sincere però, eh? La musica che va in onda durante il Buonasera con Emanuele, come vi sembra in generale? Le canzoni.
1: Beh, a me piace moltissimo. Poi...
0: No, allora non devi essere di parte, devi essere sincera.
1: No, io sono, non sono di parte, io sono sincera, non mi piacciono tanti rapper italiani così perché non li amo di mio, però
0: lo so.
1: la musica
0: quella insomma in generale... un po' in generale. Stefania, tu quel poco che ci segui insomma da un po' di da poco, non so adesso, che te ne pare? Hai avuto modo di ascoltare insomma qualcosa?
2: Sì, ho avuto modo, intanto ciao a tutti.
0: E infatti non ho detto ciao perché lo volevo dire dopo, così tacca a fronte.
2: Io l'ho detto adesso, ti ho anticipato.
0: Sì, va bene.
2: Allora, sarò sincera, giuro. Sì. Mi piace perché sì, a parte che spazi abbastanza, insomma, c'è un bel po' di scelta. E poi, insomma, non è banale, secondo me.
0: Vero? Che... Ecco, magari appunto, dico anch'io, magari un pochetto certe volte ci si distingue, meglio per non essere un po' troppo sempre sulla stessa, no? Qualcosetta un
2: assolutamente,
0: po'...
2: altrimenti sembra tutto uguale. Se tu ascolti una radio piuttosto che un'altra,
0: esatto,
2: ed è
0: tanto
2: sempre
0: vale,
2: la stessa cosa.
0: Certo, è vero, è verissimo, brava, esatto, esattamente così. Bene, allora, buonasera ragazze, eccole qua, la Stefi o Stefania e la Patrizia, insomma,
1: che poi
0: la Patrizia, io Stefi, sai come la chiamo? La spiona, perché lei è sempre lì attenta al buongiorno con Emanuele, manda i vocalini, manda il messaggino, che sta attenta, ma lì magari c'è qualcosa, subito se ne accorge. Controlla, insomma, è la nostra spia FBI. Allora, ultimo appuntamento:
1: è una comare.
0: Ultimo appuntamento, care amiche mie, nostre.
2: Ma è già finito?
0: Ed è finita la stagione con questo, sì, finisce la stagione 26. La Stefania, purtroppo, l'abbiamo scoperto un po' tardi. Comunque, come si dice, meglio tardi che mai.
2: Che mai? Peccato, però.
0: Lo so. Magari possiamo fare qualche direttina sulla spiaggia. Magari ci colleghiamo, che ne dite?
2: Va bene, okay. Sì, va bene.
0: Sulla barca. Ok, allora tra poco avremo l'esperta astrologa, come tutti ormai sanno, perché noi non riusciamo a nascondere mai nulla. Io non mi ricordo i vostri segni. Allora, io Vergine, Patrizia?
1: Bilancia, ascendente Leone.
0: Stefania?
2: Toro, ascendente Bilancia.
0: Io Vergine, ascendente non lo so, non mi ricordo. Una volta me lo disse Val, però io ormai non mi ricordo più. Va bene, non lo so, non mi concentro molto sull'ascendente, capito?
2: Cioè, ma dipende dall'orario di nascita.
0: Io sono nato di notte.
2: Devi fare il calcolo.
0: L'orario giusto, di notte, diciamo, e mi pare che doveva essere anche, perché ho guardato anche il calendario dell'epoca, mi pare che doveva essere anche di venerdì. Da noi sapete come si dice?
2: Come?
0: Una cosa non bella dovrebbe essere, però stai attento, il dialetto suona meglio, però lo dico in italiano, se no altrimenti qua, stai attento da quelli che nascono il venerdì.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ah, vedi. Non lo sapevo io.
0: Però io proprio a me che ci sono cascato proprio io, cioè io non mi sento così pericoloso, no? Cioè, stai attento.
1: No, tu un po' pericolosetto.
0: Però,
1: sei,
0: lo so, però si intendeva forse anche che sono un pochino, penso io, adesso non me la tiro, magari volevano dire magari che sono un po' più svegli e più intelligenti, forse, penso io. Perché io sono
2: qualcosa, ma infatti, vedi, io non sono nata di venerdì.
0: Quindi?
1: Io non lo so di che giorno
2: e quindi non sono forse così scalda,
0: no,
2: può essere nella vita.
0: No, non c'entra nulla. No. Io cerco di riparare quella cosa, dice stai attento da quelli di nati venerdì, nel senso che io spero che sia positivo, insomma. Ok, allora comunque dai, noi siamo pronti. Luigi non c'è perché, come sappiamo, sta lavorando sulle spiagge lì nei pressi di Tropea in Calabria. direi vicino casa mia, più o meno, per dire, quindi molto impegnato, però l'avremo nella seconda parte. E io vi voglio anche anticipare che vi faccio anche sentire, vediamo Luigi, facciamo finta come se fosse qua, no? Luigi, allora, più tardi di cos'è che vogliamo parlare?
3: Stasera partiremo in una città trovata sotto il mare.
0: Allora, no, non ho sentito nulla, perché avete sentito voi, ma il pubblico non l'ha sentito. Luigi, puoi ripetere?
3: Emanuele, stasera parleremo di una città trovata sotto il mare, poi vi spiegherò bene dopo.
0: Bene, bene, bene. Ok, allora, è una città sotto il mare. Adesso non so cosa si intende questa città, cos'è che, da dov'è.
1: Vediamo,
0: noi vediamo. Ci ricordiamo sotto il mare, ci ricordiamo la famosa come si chiama quella sotto i mari, ragazzi, Atlantide.
2: Brava.
0: Stavo dicendo Antartide, pensa un po' a me, la mente. Mi ricordavo con l'A, però mi ero perso un attimo, sai. Vabbè, questa è anche l'emozione dell'ultimo appuntamento, sai com'è, quindi la mente. Va bene, va bene. Allora,
1: non giriamo il coltello nella piaga.
0: Sì. Allora, dunque, la regia ha preparato due brani che a vedere non sono per caso. Sono stati inseriti, secondo me, appositivamente. Dunque, abbiamo Robin Drake con Magic. Mamma mia, chissà perché. E poi abbiamo anche i Goldplay.
2: Chissà perché. Sarà un regalo per caso? Ma,
0: e addirittura il titolo è anche molto bello. Viva la vita.
2: Quale?
0: Viva la vita.
2: Bellissimo. Sì.
0: Allora, la scelta è buona? Possiamo.
1: Sì, ottimo.
0: Posso passare una bottiglietta d'acqua alla regia? Sì, che sta morendo di sete. Va bene. Ok, perfetto. Ok, allora ascoltiamoci questi due pezzi e poi dopo sicuramente avremo modo di collegarci con la nostra esperta e noi siamo qua. Bene? Ok.
1: Yes.
0: Andiamo con la music, vai regia.

0: Coldplay con Viva la Vida, ragazzi, viva la vita veramente. Comunque abbiamo accontentato così le nostre bimbe ufficiali, la Patrizia e la Stefi, che sono due insomma che amano i Coldplay, non solo, chiaramente Stefania è conosciuta perché ama tantissimo anche Raff, vabbè, comunque diciamo, ma non è così. Sono cose che non sa nessuno. E la Patrizia anche, vabbè, Patrizia, se vogliamo dire Barry White per esempio, no?
1: Comunque, mio amore,
0: hai visto cioè. Allora Val, buonasera carissima amica mia, buonasera. Ok, allora innanzitutto abbiamo la Stefania, la new entry del Buonasera con Emanuele, che sono a due a quale puntata sei adesso, alla seconda o la terza, Stefi?
2: Seconda.
0: Quindi
2: già
0: l'abbiamo scoperto un po' tardi.
1: Beh, in effetti abbiamo visto sul cellulare Ste, ma non sapevo chi fosse.
0: Ste,
1: adesso
0: sì.
2: Piacere.
0: Questo ovviamente anche con l'aiutino, dobbiamo dirlo, della nostra Patrizia, insomma, lei anche di Bologna, sì, lì, insomma, a Bologna abbiamo tutta merce buona, cioè abbiamo si mangia bene, si beve bene e ci sono anche le belle donne, le voci belle. Abbiamo tutte di più. Poi Bologna è la città anche della musica, ragazzi. Visto Val, se noi andiamo a guardare, c'è un qualcosa, io non lo so, veramente il DNA lì dentro, che c'è una cosa pazzesca, cioè fantastico davvero, fantastico, che bello. Secondo me non è una coincidenza, c'è qualcosa nel DNA, è inutile che uno mi viene a dire no, non può essere, perché si concentrano sempre nelle città, le belle voci, i belli cantanti, autori, grandi, poi non
1: soprattutto più. Nella radio.
0: Soprattutto nella radio, esatto. È vero, è vero. Allora Val, la nostra esperta astrologa, quindi, che ogni anno, sia in pre-estate, in questo caso, e pre-anno, si può dire pre-anno, insomma, a fine anno ci regala, a fine dell'anno ci regala l'oroscopo dell'anno nuovo. A fine stagione, in questo caso prima dell'estate, ci regala l'oroscopo per l'estate, in questo caso 2026. Ma speriamo bene, speriamo bene.
1: Diciamo che allora sarà un'estate veramente dominata dai segni di fuoco e di aria, perché abbiamo Nettuno e Saturno in Ariete, abbiamo Giove in Leone, che sono segni, che sono due segni di fuoco, e poi abbiamo Urano nei Gemelli, aria, e Plutone in Acquario, quindi aria e fuoco. E diciamo che sarà una bella estate.
0: Allora facciamo così, facciamo partire così come si fa sempre anche con l'oroscopo che la nostra esperta ci regala, e facciamo partire la sigla, chiamiamola così.
1: Ok.
3: Le stelle ti parlano. Quello che Toro e Gemelli non si aspettano. Arieti e Sagittari scoprirà. I Pesci e le Bilance. Acquari, Capricorni.
0: Bene, Val, puoi incominciare con il primo segno, allora, se vuoi.
1: Perfetto, partiamo con l'Ariete. Allora, amici dell'Ariete, le stagioni passate sono state frenetiche, per non dire febbrili e indiavolate. Avete lavorato moltissimo e per molti di voi ci sono state delle notevoli sorprese in campo affettivo. Quindi l'estate si preannuncia più che ottima con l'entrata di Giove nel segno del Leone, che è vostro amico. La stabilità e la concretezza, e inoltre alcune situazioni del quotidiano, tornano nella norma, perché diciamo che in questa primavera erano un po' sfaldate, però

0: Avrete una grande necessità di socializzare, di condividere idee e sentimenti con gli altri. Questo atteggiamento, a voi quasi sconosciuto, vi aiuterà comunque a incontrare qualcuno di speciale, soprattutto nel mese di luglio. Questo qualcuno potrebbe arrivare dall'ambiente amicale, quindi un amico di un amico, tanto per intenderci. Se invece questa persona speciale è già accanto a voi, trascorrerete un'estate fantastica. Sono in arrivo poi tanti progetti, sia a livello lavorativo che a livello sociale. Sarà difficile scegliere, ma alla fine, con il vostro entusiasmo e vitalità, sarete portati a scegliere quelli giusti. Dovrete solo fare attenzione agli sforzi sia fisici che mentali. Quindi divertetevi, sì, come è giusto, ma con la dovuta pacatezza, se ci riuscite. Da luglio potrete concretizzare progetti di coppia o familiari. Passiamo ai gemelli. Un'estate come questa del 26 di cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Questa è una bella estate per voi dei gemelli, chiaramente. A luglio Giove entra nel segno del Leone, a voi consono, dandovi un grosso aiuto per attuare ciò che dovete modificare nella vostra vita. Se ancora non siete in coppia, potreste incontrare la persona giusta nei mesi di giugno, agosto e i primi di settembre. Forse non sarà il grande amore, ma sarà comunque un rapporto importante che vi donerà qualche soddisfazione. Se siete in coppia, sono possibili progetti rilevanti per il futuro a due. I cambiamenti vi porteranno via tanta energia, quindi dovete non sprecarla inutilmente. Le vacanze saranno una manna dal cielo per staccarvi dalla routine quotidiana e farvi tornare come nuovi. Passiamo al Cancro. L'estate 26 sarà un'estate piena di vitalità e gioia di vivere. Giove rimane nel vostro segno fino alla fine di giugno, supportando i vostri progetti già messi in cantiere nei mesi precedenti. Marte vi guarderà con un occhio di riguardo tutta l'estate, regalandovi la giusta vivacità che da tempo era latente. Dalla prima parte di giugno ai primi di agosto e poi nella seconda parte di settembre, Venere vi guarderà malandrina, provocando incontri stuzzicanti per tutti coloro che ancora sono alla ricerca dell'anima gemella. Se avete già un partner, l'estate si presisce assai bollente grazie a Marte. Dovete fare attenzione allo stress, però, sempre dietro all'angolo. Un discreto riposo non vi farà male, quindi vivetela bene l'estate, però ogni tanto riposatevi. Passiamo al Leone. L'estate è la vostra stagione e anche questo 2026 non si smentisce. A fine giugno Giove entra nel segno, andando a proteggere i progetti in corso e quindi ancora da mettere in cantiere. Sarete molto intraprendenti, sia nella protezione che in amore. Già da giugno Venere vi farà l'occhiolino dal vostro segno. Possiamo dire che tutta l'estate Venere vi aiuterà ad esaltare il vostro carisma e creatività. Gli amori nasceranno in questa calda stagione, ma saranno effimeri. Nonostante tutto, però, vi daranno parecchie soddisfazioni. Sarà quindi un'estate da veri protagonisti, con Giove che vi
1: Perso, Val, non ti sento più. Non ti sentiamo, Val? Patrizia,
0: io vi sento benissimo.
1: Ok. Sì, ti abbiamo perso per un po'. Nemmeno Steffi sentiva, giusto Patrizia?
2: No, sentivo.
1: Infatti. Però, allora, sì.
0: Poi, e allora devo ripetere il Leone?
1: Sì, il segno magari è meglio, dai. Ok.
0: Va bene, allora, il Leone, sì. L'estate è la vostra stagione e anche questo 2026 non si smentisce. A fine giugno Giove entra nel segno, andando a proteggere i progetti in corso e quelli ancora da mettere in cantiere. Sarete molto intraprendenti, sia nella professione che in amore. Già da giugno Venere vi farà l'occhiolino dal vostro segno. Possiamo dire che tutta l'estate vi aiuterà ad esaltare il vostro carisma e creatività. Gli amori nasceranno in questa calda estate, ma saranno effimeri. Nonostante tutto, vi daranno parecchie soddisfazioni. Sarà un'estate da veri protagonisti, con Giove che vi coccolerà alla grande in ogni cosa che farete. Sarete uno spettacolo della natura. Ci fermiamo qui o andiamo avanti?
1: Ecco, fermiamoci qui, come sempre, esatto, poi passiamo, ritorniamo con Intanto. Prima di andare con la musica, volevo ricordare a Val, che l'abbiamo detto all'inizio, i segni che abbiamo qua. Vabbè, Valnea Astro, Val sa che sono della Vergine, Patrizia del...
0: Ma va?
1: Sì.
3: Io sono della Bilancia, ascendente Leone.
1: Ecco.

0: E Stefi?
1: Sì, del leone.
2: Sì, e io del toro.
0: Del toro.
1: Sì, del leone, no?
3: Io sono bilancia ascendente leone, Val.
1: Ah, ecco, avevo sei, che mi sembravi che eri dalla bilancia. Sì.
0: Bene, sì, anche perché noi da questa parte siamo tutti del segno della Vergine, mi pare anche in casa Val c'è anche un po' di Vergine, mi pare,
1: sì.
0: No?
1: C'è la mia nipotina che è una Infatti. Vergine, sì.
0: È vero. Ok, allora facciamo questa pausa e poi ritorniamo e parliamo anche un po' di noi, insomma, qualcosetto oltre l'ora di segno.
1: Sì, certamente.
0: Ah, fra poco, va bene. Ragazzi, ok.
4: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Le stelle ti parlano.
1: Le stelle ti parlano.
2: Quello che Toro e Gemelli non si aspettano. Arieti e Sagittari scopriranno. I Pesci e le Bilance. Acquari, Capricorno.
3: Bene, riprendiamo, va, prego.
4: Allora, ripartiamo con la Vergine, un'estate piena di sfide e grandi cambiamenti, soprattutto a livello lavorativo. I vostri progetti per il futuro professionale domineranno la vostra mente. Avete nuove idee sulle quali lavorare, anche con le alte temperature, perché quest'estate farà veramente molto, molto caldo.
3: Molto caldo,
4: beh. Sì. Però voi lavorerete ugualmente a livello mentale.
3: Certo.
4: Per molti nativi ci saranno novità spettacolari all'interno della coppia che andrà alla grande da giugno a settembre, mentre i single potranno approfittare di una Venere complice e alleata. Okay. Il cuore è una persona speciale.
3: Jennifer, hai sentito? Hai sentito per i single? Hai sentito? Sì, ok, bene. No, la Jennifer è single, hai capito? Quindi.
4: E posso anche aggiungere che potrebbe anche essere il grande amore tanto atteso.
3: Ma di che? No, dai, che c'è qualcuno dall'altra parte che magari sta aspettando con un fucile di quella doppia canna. Vabbè,
4: e posso ancora aggiungere per la Vergine che se la prima parte dell'anno è stata impegnativa, l'estate 2026 porterà delle occasioni veramente fortunate sempre in campo lavorativo.
3: Okay.
4: Quindi adesso chiudiamo il discorso Vergine,
3: sì,
4: passiamo alla Bilancia. Dopo mesi passati a fare congetture e a non vivere, l'estate 26 finalmente vi vedrà protagonisti in amore. Nei mesi di giugno, agosto e inizio di settembre, Venere vi guarderà malandrina, regalandovi momenti davvero speciali accanto alla persona amata. Non siete ancora in coppia? Nessuna paura, potrete incontrare una persona speciale che vi darà grandi soddisfazioni. Forse non sarà il grande amore, ma potrete fare un bel petto di stare insieme anche nel futuro. Quindi diciamo che non sarà appunto il grande amore, ma accontentiamoci. Riuscirete anche a divertirvi con gli amici, vecchi e nuovi. Sarà un'estate veramente...
3: Abbiamo di nuovo... di nuovo persa. Val...
4: Vediamo io se... sono sempre qui.
3: Lo so, però ti perdiamo, se ne va completamente l'audio. Non lo so, perché non è.
4: Adesso mi sentite?
3: Sì, certo.
5: Sì.
3: Vabbè, allora dicevi l'ultimo pezzettino.
4: Allora, stavo dicendo che se per gli amici della Bilancia, se non sono ancora in coppia, nessuna paura, potranno incontrare una persona speciale che darà a loro grandi soddisfazioni. Forse non sarà il grande amore, ma potranno fare un bel pezzo insieme nel futuro. Riusciranno anche a divertirsi con gli amici vecchi e nuovi. Sarà un'estate veramente allegra e spensierata. Ci sarà anche qualche nuvoletta, ma piccola e superabile, quindi non dovete preoccuparvi. Viaggiare sarà la cura giusta per risolvere eventuali problemi. Passiamo allo Scorpione. L'estate inizia con un bellissimo Giove ancora a favore del segno del Cancro, che vi inciterà e guiderà nelle intuizioni sia a livello familiare che lavorativo. Potreste organizzare un viaggio di piacere con il padre, in tal modo potrete rafforzare la fiducia e la creatività in voi stessi. Da luglio a tutto settembre potrete affidarvi a Venere, sempre molto di parte, per vivere l'amore nella più grande totalità di sentimenti. Se siete ancora single, questo potrebbe essere l'anno del grande incontro, soprattutto a settembre. Combatterete per ottenere ciò che desiderate, ma alla fine lo otterrete. Vi aspetta un periodo di intensa trasformazione. Molti pianeti durante l'estate vi guarderanno amicando, quindi confidate nelle stelle che non vi deluderanno. Facciamo al Sagittario. Sarà doveroso per tutti i nativi evitare di disperdere l'entusiasmo in mille rivoli o in attività superficiali. Nei primi di luglio anche Giove vi guarderà sorridente dal segno del Leone. Da questo segno vi esorterà a fare qualche cosa di più concreto e creativo. avete una grande voglia di rivoluzione, di rivoluzionare il mondo, ma dovrete canalizzare le vostre energie. Sarete in grado di lanciarvi in avventure piene di passione senza fermarvi. La vostra rotta sarà verso passioni e obiettivi molto stimolanti, perché in coppia l'estate sarà più che meravigliosa. Per chi è ancora single e cerca non soltanto l'avventura ma un partner sicuro e affidabile, potrà cercarlo nei mesi di giugno, prima quindicina di luglio e metà agosto, fino alla prima settimana di settembre, perché avrete Venere complice che vi aiuterà in tal senso. Capricorno, un'estate molto intensa, spesso sarete messi alla prova dall'energia contrastante di Marte, che per un certo periodo, tra metà agosto e tutto settembre, si opporrà al vostro segno, perché entra nel segno del Cancro. Vi sentirete quindi agitati, spesso risentiti e stanchi dagli ostacoli che dovrete incontrare, ma saranno tutti ostacoli facilmente superabili. Dovrete imparare a staccarvi di più dalle situazioni che sembrano vitali, ma che invece non lo sono. Se lo farete, potrete facilmente raggiungere la serenità. Per chi è in coppia, comunque vadano le cose, sarà un'estate intensa, sia come eventi che come sentimenti. Dalla prima settimana di luglio alla prima di agosto e poi la metà di settembre in poi, Venere vi guarderà amorevole, regalandovi tanta gioia, nonostante Marte ci metta la zampina. Stessi periodi anche per chi è alla continua ricerca del partner ideale, quindi saranno veramente mesi importanti. Per quanto riguarda l'Acquario, opportuno che i sensi di colpa che potrebbero arrivare dopo aver preso delle decisioni radicali spariscono così come sono arrivati. Siete nel bel mezzo di una trasformazione.
3: Ecco, di nuovo per... Ok, si è ripreso, dai. Sì, ti avevo perso per un paio di secondi. Vai, continua, prego. Va.
4: Benissimo, ho blocchi di strane situazioni. Dovrete andare avanti senza mai voltarvi indietro, sia in amore che nel lavoro. Se appurate che è il momento di dire basta a scelte lavorative, fatelo senza ripensamenti. Nel mese di agosto la dolce Venere vi sarà complice in incontri e conoscenze. Se siete ancora single, sarà un mese da prendere con allegria e un pizzico di sensualità. Se siete in coppia, evitate di fare ingelosire il partner. L'estate è lunga e spesso voi vi dimenticherete le promesse fatte in passato. E infine arriviamo ai pesci. L'estate 26 sarà particolarmente impegnativa a causa del lavoro, che non vi darà tregua, ma sarà anche un'estate piena di soddisfazioni, tanto lavoro sì, ma anche tanti risultati. Vi sentirete più forti che mai, più concreti che mai. La razionalità, che in genere non alberga in voi, questa estate vi dominerà, ma sarà per il vostro bene. Sia in amore che nel lavoro sarete chiamati a fare delle scelte, e se seguirete i saggi consigli dei pianeti riuscirete a distinguere le illusioni dai progetti fattibili. Per l'amore avrete poco spazio, ma sono quello giusto per dare concretezza a un rapporto ormai avviato da tempo, senza grossi scossoni. Per chi è ancora alla ricerca del grande amore, questo forse non è l'anno giusto, ma potrà ritemprarsi con avventure più o meno elettrizzanti nei mesi di luglio, agosto, la seconda parte di settembre.
3: Bene, perfetto. Quindi, come sempre, si conclude ovviamente questa bella carrellata di segni con i pesci. Vale una domanda, perché sicuramente magari qualcuno vorrebbe purtroppo saperlo. I segni, o il segno che diciamo dovrebbe stare attento quest'estate, quello un po' messo rispetto a tutti maluccio, come dire? So che Vale è sempre positiva, però ecco.
4: Allora, ma tieni presente che appunto, se noi dobbiamo guardare Giove, no? Allora i segni che non godranno, no, dei favori di Giove sono l'Acquario, che è in contrasto, cioè io sto parlando già da luglio, perché Giove entra a luglio nel segno del Leone, quindi ci sarà l'Acquario, poi c'è il Toro e poi c'è lo Scorpione. Però poi questi segni qui hanno altri pianeti che li guardano in modo favorevole, quindi sì, d'accordo, Giove avrà anche i suoi il suo peso, però c'è un bel Plutone che ad esempio va a sostenere l'Acquario, perché adesso Plutone è nell'Acquario. non so, l'Urano è nei gemelli, che andrà a sostenere gli amici dell'Acquario. Quindi non possiamo dire che un segno è troppo negativo o l'altro. Ci sono stati degli anni in cui veramente, non lo so, io mi ricordo un anno in cui c'erano quattro pianeti lenti tutti in Capricorno, per quelli che non so, l'Ariete, la Bilancia e il Cancro dovevano soffrire da morire. Però casi di questo genere difficilmente tornano di anno in anno, cioè diciamo che quest'anno io non vedo grossi problemi, perché ci sono pianeti un po' in tutti i segni, ecco, e quindi io non mi dico questo è più fortunato, l'altro è meno fortunato. Certo, il Leone sarà più fortunato insieme alla Bilancia, al Sagittario, all'Ariete e ai Gemelli, perché verranno colpiti dalla benevolenza di Giove. Anche non è che verranno poi colpiti malamente.
3: Comunque, quindi anche con la Vergine, quindi con il sottoscritto e company family, insomma, ecco, abbiamo buona, insomma, la cosa.
4: Ma tu pensa che nonostante
3: poi non abbiamo più sentito nulla. Attenzione, Val, so che ci senti, ma noi no. Vediamo un attimo se si riprende.
4: Pronto,
3: eccola
4: pronto,
3: qua.
4: Pronto.
3: Nonostante poi ti abbiamo perso.
4: Allora. Ti stavo dicendo, allora, adesso Giove è nel Cancro e va bene con la Vergine, no? Perché parliamo della Vergine. Sì. Quando andrà in Leone, non è che quando Giove andrà nel Leone, non è che sarà negativo con la Vergine, quindi anche lì non sarà positivissimo, ma non sarà neanche negativissimo.
3: Certo.
4: Bisogna sempre essere. Mai in astrologia non c'è mai bianco o nero, c'è sempre il grigio.
3: Certo, è importante, c'è il grigio, ecco. Allora, senti,
4: mediare un po'.
3: Mi è arrivato un messaggio dagli Stati Uniti d'America. Mi dice, per una lady nata il 24 luglio del 1969, giù sicuramente Jennifer Lopez. Com'è? Che segno è innanzitutto 24 luglio 69, ve l'anno?
4: È già nel Leone.
3: È Leone, ascendente non lo sappiamo, poi glielo chiedo in privato, ovviamente. Di sera.
4: Allora, di sera.
3: Sì, ma cioè io veramente sono cattivo, non lo so se dire cattivo. Comunque, Val, Leone, come hai detto, parliamo un attimino. Jennifer, non so come, se in questo momento è curiosa di sapere come potrebbe essere quest'estate, ma anche per i leoncini che sono all'ascolto, no, in questo momento.
4: Per i leoni va molto bene. Il Leone, diciamo che è dalla fine di luglio fino alla fine di, io dico la fine, poi sono il 22, certo. 23, in base anche agli anni, va bene perché hanno, appunto stavo dicendo, Giove che entra nel segno del Leone, Urano che è... Pronto?
3: Sì, Urano, ecco, ok.
4: Ecco, Urano che è entrato nel segno dei Gemelli e quindi va bene con il Leone. E l'unica cosa è che appunto c'è questo Plutone, invece è contrario al segno del Leone. Quindi diciamo che Plutone, quando è il contrario, ti dà delle negatività a livello pensiero, ti fa venire dall'inconscio strani e cattivi pensieri quando è negativo. Diciamo, ecco, che quando hai un Plutone negativo, tu vedi sempre il bicchiere vuoto. Mai mezzo pieno, capito? Mentre invece quando è positivo tu vedi sempre il bicchiere mezzo pieno. Quando tu hai Plutone negativo è sempre vuoto. Quindi sei sempre molto negativo,
3: certo, sempre negativo,
4: perché non è. Poi certo. Chiaramente Plutone può far arrivare determinati pensieri di malattie, di cose, cioè diventa veramente una cosa antipatica avere Plutone negativo, è veramente antipatico. Certo. Però diciamo che poi ci sono tanti altri pianeti, ad esempio non so, in Ariete abbiamo Nettuno e Saturno, che va benissimo con il segno del Leone, perché appunto l'Ariete e il Leone sono due segni di fuoco che vanno d'accordissimo. Ecco, all'inizio dell'Ariete c'è Nettuno, poi a metà, diciamo, dell'Ariete c'è Saturno, mi va benissimo con questo leone, sia a un pianeta contrario, ma neanche tanti altri positivi. Quindi vedi, non si può mai dire è positivo, è negativo, non...
3: Certo. Beh, chiaro, chiaro. Bene, allora noi vogliamo anche ricordare, Val, che al Buongiorno con Emanuele abbiamo anche, diciamo, in breve, però diamo un flash per quanto riguarda, no? Un po' l'oroscopo dell'estate, sì. Quindi
4: faremo le chicche
3: dell'estate, appunto, sull'oroscopo estivo.
4: Esatto.
3: Bene, bene, bene, perfetto. Quindi siete soddisfatti, Patrizia e Stefania?
0: Sì.
3: Diciamolo.
0: Sì.
3: Ok, bene, bene.
0: Sì, sì, sì.
3: Perfetto, bene, bene, bene, bene. Ok.
5: Poi comunque la Stefia ha l'ascendente Bilancia, quindi se anche il Toro magari, non so, Val, però se il Toro non è proprio al massimo dei massimi come situazione, avendo l'ascendente,
3: l'ascendente, certo, poi chiaro si riprende, no?
4: Sai che cos'è? Allora, il Toro non è che sia malmesso, attenzione, perché allora ci sono due pianeti in Ariete che è prima del Toro e lì non è che gli diano tanto tanto fastidio. Poi c'ha nei Gemelli che subito che segue il Toro c'è Urano, che è appena passato nel segno dei Gemelli, ha lasciato un po' di libertà a questi amici del Toro, quindi diciamo che ci sono tante cose che non sono negative per i segni del Toro, attenzione. C'è stato un periodo in cui il Toro veramente è un po' come anche lo Scorpione, hanno veramente sputato sangue, no? Perché avevano dei pianeti all'interno disastrosi, soprattutto Urano ti fa veramente dannare quando è una cosa, ti fa capitare delle cose.
3: Allora, abbiamo perso di nuovo. Val, fa capitare delle cose, Val, poi che abbiamo persa.
4: Ecco.
3: Ok.
4: Adesso ci sono ancora? Okay.
3: Sì, fa capitare delle cose, dicevi, poi è andata via.
4: Allora, quando Urano è negativo, e potrebbe essere negativo in che senso? Che magari fa degli aspetti con i pianeti di nascita, che non sappiamo dove sono, a livello personale, però magari Urano di transito è negativo con i pianeti di nascita. Quindi chiaramente il suo passaggio in Toro può determinare, non dico non sono catastrofe, ma sono delle situazioni in cui gli altri prendono delle decisioni e tu le devi subire. Io non lo so, ecco, io con un Toro, scusatemi, con un Urano negativo mi sono trovata un divorzio che non volevo, ma l'ho dovuto accettare, ragazzi.
0: Penso un po'.
4: Capite come succede? Cioè, perché gli altri decidono e tu devi per forza subire.
3: Eh sì.
4: Questo è l'Urano. Mentre invece quando è positivo, tu hai in mente delle cose, delle situazioni che vuoi cambiare, eccetera. Le cambi, magari anche in uno o due anni, non c'è problema. Però tu inizi, no? Io come dico sempre, li metti in cantiere e cominci piano piano, no? a modificare la situazione. E la cambi quando hai Urano positivo. Urano positivo è sempre così, bisogna sempre vedere come è messo con i pianeti di nascita. Poi avere nel segno comunque porta dei sconvolgimenti sia in positivo che in negativo, certo. Perché Urano è fatto così.
3: Bene, perfetto. Il nostro timer ci dice che siamo arrivati alla fine del, appunto, di questo viaggetto tra i pianeti e tra le stelle e tutto il resto, insomma, dello zodiaco. Allora, Val, noi ci sentiamo quindi al Buongiorno con Emanuele, con l'ultimo appuntamento anche per il Buongiorno, che finisce la stagione. Che ti devo dire? Grazie ovviamente alla nostra esperta astrologa.
4: Vuol dire che dormirò la domenica mattina?
3: Ma non ti ci vedo, sai, non lo so, non ti ci vedo, mi sa che sei un po' impegnata anche tu. Allora, vogliamo anche ringraziare la nostra esperta astrologa, appunto, per tutto il suo tempo, perché durante il Buongiorno ci regala l'oroscopo, a fine stagione ci regala pure con tutto il tempo, insomma, per prepararlo, e tutto questo, ragazzi, con uno stipendione che non sto qui a raccontarvi, insomma, che...
0: Grazie,
3: sì,
0: Val.
3: Sì, certo, certo. Ma adesso adesso le tocca anche la tredicesima come è toccata a voi, no? Ok, allora dunque va bene, a parte gli scherzi, Vale, noi ci sentiamo al buongiorno e con Patrizia e Stefania ci sentiamo fra 20 minuti circa, va bene?
5: Okay,
3: a dopo ragazzi, grazie.
4: Ciao. Comunque, ciao. Ragazzi, sì. ciao, arrivederci.
2: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti un buon ascolto.
6: Benvenuti a tutti voi sul treno del Buonasera con Emmanuel, e va tutto alla grande con bella musica, bello lui, anche bravo. Un bacio da Jennifer Lopez.

non lo so a voi, ma a me questa musica mi trascina in un modo tutto serale. E di nuovo ancora stavo pensando, ragazzi, questo è l'ultimo appuntamento del Buonasera con Emmanuel, eh? Siamo al numero 20, che si conclude questo viaggio su questo treno virtuale, su questa strada ferrata che noi immaginiamo appunto di attraversare per 3 ore insieme al sottoscritto e insieme alla meravigliosa, stupenda squadra che ho al mio fianco. Insomma, senza di loro poi non sarebbe più, credo, proprio il Buonasera con Emmanuel, anche se nacque single. Eh sì, beh, è vero. Sono nato solo io, eh? Vero, Angelo? Sì, sono figlio unico, pensa a te. È vero. Va bene, allora, svegliamoci, ragazzi, perché questa musica mi portava davvero a viaggiare. Allora, tra poco ritorneremo in senso con Patrizia, Stefania e Luigi nelle vesti dell'esperto del paranormale. Un salutone lo voglio mandare a Max Massimiliano. Poi voglio salutare tutti gli amici anche di Patrizia, perché magari qualche nome mi sfugge. Salutiamo Patrizia dagli Stati Uniti d'America. Emanuela me la ricordo, certo, non la sentiamo da un bel po'. E poi c'è l'altro che non mi ricordo, Patrizia, purtroppo, scusami. Quell'altro amico che anche ci segue. Poi vogliamo salutare, anzi io voglio ringraziare innanzitutto tutti gli editori responsabili delle radio che decidono cosa mandare e cosa non mandare in onda, e coraggiosamente, non lo so come fanno, hanno quel coraggio di mandare in onda anche il Buonasera con Emmanuel. Come dire, il minimo è grazie, ovviamente, cioè, siete veramente dei volontari, degli eroi. E un salutone soprattutto alla parte tecnica, come io c'ho Angelo, per esempio, che lui è il jolly di tutto. Ma sapete una cosa, ragazzi, io ve lo devo dire, perché Angelo non è soltanto un regista, una parte tecnica, un ingegnere informatico, cioè ne sa più lui che il diavolo, insomma, come Luigi, non il settore tecnico. Ma molte cose, anche nel mondo privato tecnico, me le risolve anche Angelo. Non dovrei dirlo, ma lo faccio. Ne approfitto, sai, quando c'hai, insomma, ormai è anche un amico, no? Cioè, ci mancherebbe. Insomma, ero ragazzino quando arrivò negli studi della radio. Bene, è cresciuto con noi, si può dire, dai, si può dire. Prima di dire altre cavolate, andiamo con Giovanotti e poi ritorniamo con i giovani che ho citato.

0: Bene, bene, dopo Giovanotti entriamo noi, anche un brano, questi pezzi così a caso che partono, Giovanotti, poi Neck, ma Coldplay, cioè Jennifer Lopez, ma cosa sta succedendo questa sera? Cioè troppe coincidenze, no? Per essere l'ultima puntata.
1: Ma sì, soprattutto non si spiega Jennifer Lopez.
0: Sì, non si spiega, ma comunque, si spiega. Ecco, io subito cambio argomento. Ciao Luigi, eccolo qua il nostro.
2: Buonasera, amico. Buonasera.
0: Come va?
2: Buonasera a tutti.
0: Come è andata oggi? Cos'è che insomma, ecco.
2: Lì, abbiamo fatto una seratina giochi con ospiti che sono arrivati da poco.
0: Quanti, ecco, giusto per capire, quante persone ci sono già in questo villaggio?
2: Allora, oggi ne sono arrivati 50, domani ne arrivano altri 100, poi ne arrivano 100 sabato.
0: Hai capito, ragazzi?
2: Ogni giorno.
1: Saremo belli pieni.
0: Già distese sulle spiagge, già con il calore, già con, no?
2: Sì.
0: Mamma mia, e quando vado io? Va bene, allora, caro Luigi, abbiamo già anticipato, sappiamo che c'è qualche che ne so, una città, com'era?
2: Sì, è una città sommersa nelle zone dei Caraibi.
0: Va bene, allora facciamo partire la sigletta come facciamo sempre, sennò poi sembra una cosa un po' non classico, diciamo che facciamo, eccola qua.
3: Il buio. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
4: Momenti paranormali. Con Luigi Riccio.
0: Ok, prego Luigi, quando vuoi.
2: Buonasera a tutti, noi le parliamo questa serata di questo argomento molto particolare. Praticamente nel mare dei Caraibi hanno trovato un ragazzo mentre nuotava, ma neanche a tanta profondità per la verità, ha trovato, si dice, una città sommersa da secoli. È una città molto strana perché c'erano

0: città, però non si è mai avvicinato a nessuno. Questo era un turista che stava facendo snorkeling semplicemente e ha notato questa inizialmente una specie di piramide gigante, e seguendo gli scaloni di questa piramide è sceso fino a una buona profondità e ha trovato questo. Città strana, ma proprio dice, si dice, ho visto qualche video, però non so se i video sono stati modificati o siano proprio reali, dove ci siano proprio delle case molto ma molto antiche in pietra, e addirittura delle strade, si riconoscono delle strade da sotto alla vegetazione marina, perché poi è diventato tutto molto si è molto unito al mare tra alghe, conchiglie, scogli. Si dice sempre che se vai in un periodo addirittura si senta sotto il mare una specie di brivido, che è come qualcuno che ti seguisse, perciò lì poi ci nasce la cosiddetta maledizione. Poi in questi luoghi, in tutti questi luoghi strani, si dice sempre che ci sia una maledizione, ma chi lo sa se è così, non è così, però è molto, secondo me, è molto suggestivo il fatto di aver trovato una città che non se ne sapeva nulla, e che, cosa strana, addirittura all'interno degli scheletri umani veri, quelli sono stati appurati, che sono scheletri veri, è molto la datazione del carbonio all'interno delle ossa è molto molto antico, in effetti. Si parla addirittura di quasi di 3-4 secoli fa, adesso non so esattamente la data, e che in effetti adesso verranno studiate, perché se è un popolo Maya, se è qualche popolazione che forse in un'alluvione, uno tsunami, sia sparita in una tempesta, però in effetti poi chissà l'effetto che fa entrare in acqua e trovarsi degli scheletri davanti agli occhi e delle case come se fossero delle case normali. E deve essere da una parte un'emozione per chi l'ha trovata, però secondo me nel buio del mare trovare delle cose del genere non credo che faccia molto
1: A
0: piacere.
1: quanti metri siamo praticamente? A quanto
0: Allora,
1: più?
0: lui stava facendo snorkel, stava facendo apnea a 18 metri, perché era un apneista, e ha trovato questa piramide. Poi è andato a scendere più giù, ha dovuto risalire per prendere le bombole, e stiamo parlando di 30-35 metri. Non è, in
1: Non
0: effetti
1: è
0: non è neanche tanto
1: altissimo, non è
0: profondo. Sì,
1: profondo,
0: non è
1: insomma.
0: neanche
1: Certo.
0: tanto profondo. Di solito si trovano a centinaia di metri, ma invece sui 35-40 metri forse, c'è questa, che sicuramente adesso lo faranno diventare un luogo di visite, di
1: Quindi
0: turismo, come
1: non
0: sempre.
1: hanno ancora idea ben precisa, nome,
0: No,
1: cosa.
0: diciamo gli studiosi no, il popolo, che gli indigeni che sono della zona dicono che è una città antica, protetta da un dio, cioè, beh, le solite cose che poi si dicono su queste città. C'è stato chi ha avanzato addirittura che fosse la famosa Atlantide, ma in effetti poi non ci, diciamo che non ci troviamo, perché Atlantide sarebbe stato un popolo
1: Certo.
0: molto avanzato
1: Sì.
0: tecnologicamente, non viveva in queste case di pietra come poi invece si sono trovate.
1: Ma questa, un'altra domanda, questo posto, diciamo, questa città sotto mare, è distante dalla prossimità di terra? Molto
0: Allora,
1: distante?
0: diciamo che da quello che c'è scritto sopra si parla di un 15 km
1: Dalla terra più vicina.
0: dall'isoletta, diciamo, sì, dall'isoletta del popolo
1: No,
0: che
1: perché
0: dicevo
1: stavo
0: prima.
1: pensando, chissà, magari, appunto, come hai detto poc'anzi, uno tsunami può anche causare questo, no? Magari.
0: Sì, sicuramente sarà stata qualche popolazione di secoli fa che, chi lo sa, forse uno tsunami improvviso, un terremoto, e ha inghiottito un po', purtroppo per loro, sono stati inghiottiti tutto il popolo, perché poi da quello che dice la persona che ha trovato adesso i vari studiosi, è come se ci fosse una vita quotidiana, sono rimasti lì all'interno delle proprie abitazioni, come se fossero stati sorpresi da qualcosa.
1: All'improvviso c'è qualcosa di.
0: Esatto, sì, perciò poi in tutte le case c'è qualcosa dentro, perciò significa che chissà, forse stavano facendo una vita quotidiana normale e poi
1: Normale.
0: all'improvviso
1: È arrivato questo.
0: credo che sia uno tsunami per stare sotto acqua, per forza una cosa del
1: Certo.
0: genere. E qui ti fa capire la forza del mare quando veramente si arrabbia
1: Sì.
0: e
1: E chi lo fa?
0: decide di fare
1: Esatto.
0: piazza pulita.
1: Certo, terribile. E beh.
0: Beh. Sì.
1: Comunque, vabbè, ma comunque queste città sottomarine sono tutte state causate da un qualcosa di violento, cioè è impossibile che possa essere piano piano poi coperto d'acqua, no, perché magari dice l'acqua no. si estende, no, invece questo è stato
0: esatto.
1: Come anche Atlantide, cioè fin quando non riusciremo a capire bene dove si trova,
0: sì.
1: Sarà stata una cosa del genere comunque.
0: Diciamo che

0: Atlantide viene un po' descritto ovunque, si può dire.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Infatti, non abbiamo.
0: In zona Grecia, in zona Caraibi, in Italia, in Antartide, questa Atlantide è un po' ovunque.
1: Eppure abbiamo il bello delle conoscenze, no? Che noi abbiamo, dovremmo conoscere molto bene il nostro pianeta, invece, quante cose non sappiamo ancora, come quello
0: diciamo
1: che si
0: nasconde. Diciamo il mare conosciamo solamente il 10% di quello che c'è sotto, in effetti. Chissà cosa ci nasconde, poi ci sono le profondità delle fosse delle Marianne, ci sono tante profondità che dove non arriveremo, credo, mai. E difficilmente potremo sapere effettivamente cosa c'è lì sotto e cosa si nasconde.
1: Vero. Ma comunque, chissà se un giorno riusciamo a sapere con precisione questo popolo, magari, o almeno cos'è accaduto. Sai, la curiosità magari. Ah,
0: sicuramente questo sì, adesso inizieranno a studiarlo, poi sperando che poi non lo faranno diventare un luogo di immersione, di escursioni, cose che
1: anche
0: di
1: perché poi con queste immersioni dobbiamo andarci piano. Pare che, a proposito di questo, ci sia sta arrivando una nuova legge di regole che ci vuole un permesso, ci vuole un permesso speciale, tanta roba, insomma, prima che si possano
0: ma in effetti lì dovrebbero andarci solamente chi veramente
1: gli esperti proprio, cioè poi bisogna avere anche tutte le attrezzature con tutto non una cosa così, giusto perché hai esperienza tu,
0: diciamo vabbè. Che i cunicoli che ci sono sott'acqua non è come un tunnel che trovi sulla superficie, giustamente se ti perdi in uno di quei tunnel è finita.
1: Sì, è vero. Ma va bene, comunque Stefania, se hai qualche domanda, Patrizia, se hai qualche domanda curiosa anche intorno a questo che stiamo parlando, non lo so.
2: Ma io stavo pensando che comunque se fino adesso non hanno fatto degli studi o degli approfondimenti, è stato solo per il problema della paura che ci fossero le maledizioni o cose così.
0: Diciamo che il popolo che vive lì vicino, essendo una tribù indigena, una di quelle tribù ancora rimaste non si sarebbe mai avvicinato, un turista per caso, come si suol dire, ha visto questa cosa, subito ha ripreso, ha portato poi alle varie autorità marittime, dove si sono affrettate poi a muoversi. Infatti tanti degli indigeni protestavano perché avevano paura della maledizione, che potesse succedere qualcosa.
3: Infatti è stato per i turisti poi che questa cosa è venuta scoperto.
0: Esatto, dove poi le autorità possono mettere mani e guadagnarci, anche alla maledizione non conta più nulla.
2: Tu hai sentito però qualcosa prima o poi. Tu tienici aggiornati, Luigi.
1: Sempre. Ne sa più lui che quello che rappresenta il male, il demonio, si dice veramente tanto. Qualsiasi cosa lui taxa tutto di più, infatti ci toglie tutte un po' le curiosità. Eccola.
0: Ci proviamo.
1: Vorrei un attimo spostarmi dal paranormale e passare a fare una domanda a Luigi. Vediamo il parere di Luigi, non come adesso sto esagerando a fargli questa domanda, perché dicevo mica sono un criminologo, oppure però come si chiama il caso di quel ragazzo che 20 anni fa, insomma, si è fatto il carcere, che ha ucciso la fidanzata, poi adesso
3: Stasi.
1: Allora io mi sto posto la domanda di questa scarpa, di questo orma, cioè non ho capito, non so adesso chi, se mi capiscono quelli che stanno ascoltando, perché è arrivato un orma tutto ad un tratto, un'impronta.
0: No, quell'orma c'è sempre stata. Infatti
1: ma il numero pare che non corrisponda.
0: Esatto, lui ha sempre detto questa la sua difesa, però la giustizia in quel periodo aveva deciso che era stato il fidanzato a uccidere la ragazza, e da lì si sono fermate per le indagini, come molto spesso capita. Invece c'erano tracce di sangue ematico che non erano di Stasi, però forse per la tecnologia di allora, chi lo sa, forse per i tempi lunghi, per le cose.
1: Sì, secondo me hanno abbreviato un po' troppo.
0: Sì, per evitare la cosa mediatica hanno beccato lui, che intanto si è fatto 16 anni, se è veramente innocente, si è fatto 16 anni di prigione.
1: Il tuo parere, Luigi, adesso ecco, da $10,000 il tuo parere, tu secondo te?
0: secondo me molto spesso la polizia, cioè la polizia, no, la giustizia a volte per chiudere un caso molto in fretta e far vedere che sono riusciti a risolverlo, non dico che non si approfondiscono le cose, però molto spesso capita un errore dove forse chi è veramente innocente resta in prigione e chi invece ha commesso il fatto.
1: Ma potrebbe forse essere, più delle volte potrebbe essere stato il fratello.
0: Il fratello no, forse il fratello, da quello che sai, che difende sempre l'amico, può essere che qualcosa sapeva, ha paura, oppure l'amico qualcosa sapeva di lui.
1: C'è qualcosa che non quadra in questo, in questa
0: anche vicenda. Perché le prove attuali sono molto schiaccianti.
2: Io ho sentito però proprio in queste sere, perché io lo seguo sempre questo caso, lo sto seguendo moltissimo, hanno detto addirittura che il discorso della scarpa, del numero che non corrisponde al numero di Sempio, di quello nuovo che ha accusato, dicono che potrebbe essere anche perché col tempo, siccome è passato anche diverso tempo, il suo piede possa essersi modificato,
0: sicuramente.
2: E quindi possa essersi allargato, magari un tempo aveva un numero o una forma del piede un po' diverso.
0: Certo, sicuramente. Però sicuramente.
2: Ogni giorno
0: diciamo che poi le prove più schiaccianti sono lo scontrino falso, cioè non falso, ma uno scontrino che nessuno si conserva per 20 anni come prova. All'improvviso uno scontrino che esce così sembra molto strano, oppure che hanno trovato delle intercettazioni dove lui parlava esplicitamente di questa ragazza che in effetti avrebbe voluto averla.
2: Però sembrava ossessionato, dicevano.
0: Sì. Forse chi lo sa, a volte la mente umana basta un momento, un rifiuto.
1: C'è molto, molto nebbia, molto dubbio in questo.
0: Sì, ma come è successo anche altre volte, come la situazione di Anna Maria Franzoni, che è stata liberata con tutte le prove schiaccianti che c'erano su di lei.
1: Sì,
0: ha avuto poi un altro bambino. A volte la legge italiana, che forse ha alcune delle leggi più belle se fossero seguite, ma che molto spesso abbiamo anche le leggi per evitarle,
1: vero? Si fa sia l'una che
2: l'altra. Anche tutti quei soldi che hanno pagato i genitori di Sempio.
0: Come mai uno paga una cifra? Se è innocente, io non pago nulla. Però significa che qualcosa c'era.
1: Sicuramente.
2: Secondo me
0: a volte per chiudere molto velocemente un caso, diamo subito via alla prima intera, ma questo capita molto spesso nei vari processi. Si vede che quando si fissano su uno, poi dopo tanti anni non era lui.
1: Sì.
0: In America addirittura ci sono state delle esecuzioni capitali che poi si è scoperto che la persona che è stata uccisa non era lui. E quando ormai dopo che era successo, cosa fai?
1: Lì è terribile la cosa, infatti. Ma comunque, appunto, perché devono dare un colpevole subito, se no altrimenti poi dice la legge non riesce, capito? Vedremo la curiosità anche, insomma, per capire meglio, sempre se poi sarà in quel modo, perché tutto può essere anche un altro errore. Può essere anche un altro errore, poi no. Va bene, dai.
0: Questa è diciamo un'altra persona.
1: Certo. Beh, infatti, va bene. Comunque, Luigi, noi con Luigi, cari amiche e amici, ci sentiamo al Buongiorno con Emanuele. Lì ci salutiamo anche per il buongiorno. Intanto, noi ci salutiamo per il buonasera. Ritorneremo, se Dio vorrà, come dico sempre, perché dipende tutto da lui. A ottobre, giù di lì, fine settembre, primo ottobre, vediamo. Come sempre, avremo di nuovo la Stefani, avremo la Patrizia. Spero che avremo anche di nuovo Gemma. Spero davvero. Ecco, questo è quello che
2: vediamo.
1: Ok, bene, Luigi, noi ti ringraziamo di cuore. Ti ringraziamo davvero tanto. Ti lasciamo un buon lavoro e un grande successo, perché se sei già per l'ennesima volta lì, vuol dire che insomma qualcosa di buono stai facendo. E cos'altro? Ringraziamo Stefania per la tua partecipazione. Bellissima, breve. Peccato che è stato breve, però come si dice, quando tu vai per la prima volta in un ristorante e mangi bene davvero, cosa fai? Non ha importanza, aspetti fin quando non ci torni di nuovo, quindi ti aspettiamo, perché con te è un piacere anche di sapori, di profumi.
3: Grazie davvero per avermi accolta, ma così ci mancherebbe. Alla fine della corsa, ma comunque ecco, è stato bellissimo.
1: Bello. Patrizia, che ti devo dire, a te non ti dico niente, perché i complimenti ne abbiamo già fatti tanti a te, figuriamoci. Però la Patrizia, senza la Patrizia è come senza la regia, insomma, non c'è il vocalino, non c'è lo spunto,
2: ma comunque domenica mattina io sono sempre
1: è sempre lì, lo so, io ti vedo anche, ti immagino e ti vedo. Va bene ragazzi, io vi lascio ovviamente la buonanotte, perché è giusto dire così, ma io rimango ancora qua a proseguire, perché dopo avremo la macchina del tempo, no? La macchina che fa il viaggio musicale, se vi va potete Time Machine, sì, esatto. Ok, grazie ragazzi, una buona estate, mi raccomando, noi comunque rimaniamo sempre collegati, ogni tanto ci possiamo dire qualcosa, va bene?
3: Buona estate a tutti,
1: grazie, ciao ragazzi,
0: ciao a tutti, ciao.

0: Lanterns Best Moments 25 20 2025, io direi 20 26, anche bellissimi momenti. Quando arrivavo a questo pezzo ho detto: questo è il brano che sarà la mia compagnia per la stagione, perché poi mi leggo molto a tanta musica, quindi anche questo è stato molto bello. Poi prima abbiamo ascoltato Rebels Memories. E si prosegue, perché il Buonasera con Emmanuel va ancora avanti per un'altra ora piena, e fra poco si partirà con la macchina del tempo. Per quelli che ormai lo sanno, ma c'è sempre uno su un milione che magari non sa, è una macchina nostra che abbiamo qua, la utilizziamo al Buonasera con Emmanuel e ci fa viaggiare musicalmente indietro nel tempo, anni 70, 80, 90, i primi anni 2000, insomma, un po' di anni fa, quindi musica che ricordiamo, che magari non è da un po' che non si sente, musica bella, musica magari che può piacere e non piacere a tanti, però spero comunque che questa macchina dia il servizio che desidero io, e quello di regalarvi un momento magico. Sentire un pezzo musicale è come una fotografia presa da un album pieno di polvere. Lo apri, tu guarda, ti ricordi qua? Eravamo io e te, eravamo là, facevamo questo. Ecco, il pezzo musicale da questo entusiasmo, questo momento un po' che fa ricordare. E funziona, ragazzi, funziona davvero. Ogni pezzo, ogni canzone ha il suo attimo che ci ricorda. Rimaniamo ancora con quella di oggi e poi passiamo alla macchina del tempo. Aiello con Giganti.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti. Forse troppo uguali, forse innamorati.

0: siamo soli.
1: Aiello con Giganti. Intanto voglio ancora ricordarvi il nostro contatto, magari vi va di inviare qualche messaggino, mi farebbe veramente molto piacere un parere vostro per quanto riguarda il Buonasera con Emanuele, magari se ascoltate anche il Buongiorno, un consiglio, magari dire guarda, meglio forse sarebbe così, oppure se vi piace o meno, oppure ma ehi, mi fai un favore, cambi mestiere. No, è troppo tardi, non ce la faccio più. Va bene, dai, 331 82 80 843, 331 82 80 843. Allora, regia, facciamo una cosa. Dato che poco fa parlava appunto di ricordi, di momenti molto belli, io mi immagino adesso di sintonizzare la radio come una volta e facciamo questo viaggio. Che ne dite? Siete d'accordo? Allora, fermati un attimo. Tac! Bene. Allora, accendiamo la radiolina, quella classica, quella vecchia, che abbiamo trovato piena di polvere nel magazzino. Accendi.
2: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90.
3: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
4: It's your time. 1998.

0: 331 8280 843, 331 8280 843.
1: Time machine. 1991.

0: Rush. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90. Time Machine.
1: 1986.

0: Time machine.
1: 2000.
2: Buonasera con Emanuele.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90. Time Machine.
1: 1983.

Mario Lavezzi con Le tue ali. Siamo arrivati alla fine della macchina del tempo, ma vogliamo concludere con un brano del 1974, così poi pian pianino ci avviciniamo per i saluti finali. Un pezzo del 1974 che il grande Gianni Bella ci proponeva. Più ci penso.

Bene, siamo giunti quindi alla conclusione, siamo arrivati alla destinazione. Sono sceso da questo meraviglioso treno del Buonasera con Emanuele, l'ultimo viaggio di questa stagione 2026. Siamo arrivati al 20° viaggio di quest'anno, nuovo 26, che ci porta all'estate, ci porta alla pausa, facciamo un break. Facciamo 10 mesi di fila e poi ci fermiamo un attimino, è giusto che sia così. Io ringrazio tutti di cuore, tutti voi che mi seguite, che sicuramente se lo fate perché qualcosa di bello c'è e a me mi dà tanta motivazione. Vi aspetto quindi al prossimo, che alla prossima stagione del Buonasera con Emanuele, sempre se vi va. Vi aspetto al prossimo appuntamento, l'ultimo del Buongiorno con Emanuele, perché si conclude anche tra un po' di giorni, l'ultimo del mese di maggio. Ringrazio tutte le radio, sempre con tanto amore, con tanto affetto. Cos'altro non so che dirvi. Potete scrivere sempre al 331 82 80 843. Noi leggiamo sempre i vostri messaggi. Un bacione alle donne, un abbraccio agli uomini e un bacetto anche ai bambini, ma forte forte. Ragazzi, vi lascio una buona notte, una fantastica, stupenda estate. Adesso saluto come sempre. Ok. Ciao, Elio!

0: Benvenuti su MotorCube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti dal mondo delle quattro ruote.
1: Piccole nelle dimensioni, ma chiamate a rispondere a esigenze sempre più complesse, le city car stanno attraversando una fase di profonda trasformazione. In questo scenario si inserisce la Toyota Aygo X Cross Hybrid, modello che introduce la tecnologia full hybrid nel segmento A e segna un passaggio nella strategia di elettrificazione della casa giapponese. Con la nuova generazione, la Aygo X conserva la sua identità di crossover urbano compatto, ma compie un salto tecnologico significativo grazie all'adozione del sistema ibrido già utilizzato su modelli di categoria superiore come Yaris e Yaris Cross. La principale novità della nuova Toyota Aygo X Hybrid è rappresentata dall'arrivo della motorizzazione full hybrid da 1,5 litri, una tecnologia che consente di ridurre consumi ed emissioni senza rinunciare alle prestazioni. Il sistema sviluppa una potenza complessiva di 116 cavalli. Nonostante l'introduzione del sistema ibrido, la nuova Aygo X mantiene le dimensioni che ne hanno decretato il successo nelle aree urbane. Per ospitare il nuovo powertrain, Toyota ha riprogettato alcuni elementi della vettura. Le batterie sono state collocate sotto i sedili posteriori, preservando sia il passo sia la capacità del bagagliaio. Anche il baricentro è stato abbassato, contribuendo a migliorare il comportamento dinamico della vettura. L'estetica della nuova Aygo X evolve senza rinnegare il carattere distintivo che l'ha resa riconoscibile nel panorama delle city car. Il frontale è stato completamente ridisegnato con nuovi gruppi ottici, cofano rivisto e una griglia più ampia che accentua la presenza su strada. All'interno, l'abitacolo punta su una maggiore modernità. Con l'arrivo dell'Aygo X Cross Hybrid, Toyota porta la tecnologia full hybrid in un segmento che finora era rimasto escluso dai processi di elettrificazione più avanzati. L'obiettivo è offrire una soluzione adatta alla mobilità urbana contemporanea, caratterizzata da dimensioni contenute, basse emissioni e una maggiore efficienza energetica, senza modificare la praticità che da sempre contraddistingue il modello.
0: Per rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo dei motori, continua a seguire MotorCube.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre ci

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Ma mia, questi, oh. I rapper, benissimo, paura.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Eccoci amici, presenti e fedeli al nuovo appuntamento di Flashback Music Memories, il grande contenitore di buona musica anni 70, 80, 90 e 2000, in studio per voi Corrado Marescalco. Allora, via con il primo brano in programma.

Allora amici, in apertura abbiamo rispolverato questo brano del 1983, è il celebre brano synth pop della band svedese Fake. La particolarità della canzone che la rese una hit in Italia e che contiene un verso cantato in italiano: ho tanta voglia di fare l'amore con te, ti voglio, è seguito dal cantante che risponde in inglese di non comprendere la frase, ha fatto orecchie da mercante. Fake con Donna Rouge, 1983.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2000, è un brano, un album del cantautore bolognese, no, è napoletano sicuramente, Edoardo Bennato, pubblicato nel 2000, è una raccolta di successi di 18 brani, contiene canzoni fino a più recente album Sbandato, 1998, il genere pop rock, il brano Sembra Ieri, Edoardo Bennato.

0: fermo al dono con sotto gli emergenti nazionali. Traffico al momento sono console in direzione Bologna e giallo pecone formatesi a casetta di Riccione. Queste le notizie di oggi.
1: Buon ascolto e buona serata a tutti gli amici di Flashback Music Memories, e in particolare al nostro amicone e conduttore Corrado Marescalco.

Un grandissimo gruppo chic con questo brano del 1978, è un singolo del gruppo musicale statunitense appunto Chic, pubblicato in quell'anno ed estratto dal long play Rap Rack, genere disco, produttore Bernie Edward e Nile Rodgers con l'inconfondibile riff della sua chitarra. Il brano all'ascolto è Forgiven Lover, Chic. Fan club della bella musica, flashback, music memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, abbiamo avuto la fortuna di avere l'autografo della mitica Marina Rey. Abbiamo visto un concerto negli anni 90, 97 per l'esattezza. Questo è un brano del 1999, si classificò al 7° posto al Festival di Sanremo e segnò una svolta rock elettronica nella carriera dell'artista. Il brano era quello di Marina Rey dal titolo Un inverno da baciare.

Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Adesso ancora musica qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Oh, fantastico questo brano 1982, il celebre singolo della band Stevie Miller Band. È stato scritto dal cantante Stevie Miller ed è diventato uno dei più grandi successi commerciali dal gruppo, naturalmente raggiungendo la prima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot 100 genere rock pop. Stevie Miller Band con la parola magica dal titolo Abracadabra. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. In studio Corrado Manescalco.

0: Eccolo qua, imperterrito nelle nostre classifiche, nelle nostre, naturalmente nel nostro programma Flashback Music Memories. Eros Ramazzotti, Eros International, come lo abbiamo battezzato noi. È un brano del 2005, una canzone di Eros Ramazzotti scritta dal cantautore romano e musicata da quest'ultimo assieme a Claudio Guidetti. Il singolo anticipa l'uscita del long play Calma Parente, decimo album del cantautore romano. La nostra vita, Eros Ramazzotti.
1: Nel paradiso, il sogno mai finito di un mondo più pulito.
0: Salutiamo Romina che è all'ascolto.
2: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

sicuramente una perla, un brano fantastico per la grande band australiana dei Fleetwood Mac, 1977, tratto da Long Plane Rumours. 24 marzo del 77 usciva questa perla. Il brano principale è stato composto dalla cantante del gruppo Stevie Nicks, mentre Songs Bird sul lato B è firmato da Christine McVie, album di provenienza Rumours, genere soft rock.

È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore, Pino Daniele con Oscar Raffone. La canzone riprende il famosissimo detto napoletano: ogni scarafone è bella mamma soia, ogni scarafaggio è bello per la propria mamma. È un inno all'amore incondizionato e l'accettazione, in cui il termine scarafone viene usato in modo affettuoso per indicare una persona all'apparenza brutta o sgraziata. Il tutto è tratto da Long Plain, Un uomo in blues, 1991. Pino Daniele, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore. Grande sound.

La mitica voce, quella di Riccardo Fogli. Siamo arrivati agli anni 70, 1976, è uno dei brani più iconici del cantautore italiano Riccardo Fogli. La canzone è stata inclusa nell'omonimo Long Plain e ha permesso all'artista di vincere il Festival Bar Disco Verde del 76. Mondo. Il jukebox universale della bella musica, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2000, il brano di grande successo delle All Saints si intitola Push Ore, è stato pubblicato nel 2000 ed è celebre per essere stato il brano principale della colonna sonora del film The Beach con Leonardo DiCaprio.

Eccolo qua il grande successo del 1995, Audio 2 con Alle 20. Sono un gruppo musicale pop italiano formatosi a Napoli nel 93 per iniziativa di Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. Album pubblicati 9, genere pop. Alle 20, Audio 2. Il suono amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Anni 90, anni 90, usciva questo grande successo del duo svedese dei Roxette, pubblicato il 1° febbraio del 99 come primo estratto dal sesto album in studio Heaven's Night Day, Roxette con I Should Could Fly.

Il grande sound, quello di Vasco Rossi, Cosa c'è? Brano del 1985, tratto da Long Plane, Cosa succede in città? È uno dei brani storici più amati dai fan, caratterizzato da uno stile pop rock energico e da un testo che riflette sul superamento dei momenti difficili della vita. Mitico Vasco Rossi, Cosa c'è? Amici, abbiamo concluso, io vi saluto con The Alan Parsons Project, ciao a tutti, ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qui sulla vostra radio del cuore, con Flashback Music Memories, ciao a tutti!